0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano.
2: Certe

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 2012.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Safe, Spiritual.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontà. Certo.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

Il servizio di dirci cosa ci aspetta dal punto di vista meteorologico, e devo dire che sono anche belle notizie, quindi avremo una giornata piacevole, temperatura piacevole e si va avanti così. Allora, tra poco la mia lamentela con il sindaco di Bologna. non si fa così. Giorni fa abbiamo parlato che c'era il campionato di tortellini, bene, adesso c'è il campionato italiano del salame, cioè nel senso di salume, nel senso di insaccato, non, dove ci si sfida a colpi di norcineria. Insomma, dai, non si fa. Let's go.

Moda malinconico a metà, che sembra anche un no, fa anche rima, non è male. Dal 2006 nel mattino di Radio San Marino abbiamo superato le 7 da 8 minuti ancora. Buongiorno, se state facendo colazione, se state bevendo il caffè, sappiate che avete tutta la mia invidia più che ammirazione. Io sono Mirko Zani e vi accompagno fino alle 8. Un'azienda di materassi giapponese ha organizzato a Tokyo una gara di sonno. I partecipanti sono stati monitorati con strumenti elettronici per misurare la qualità e la rapidità del raggiungimento del riposo profondo. Pensate che in palio c'erano 2 milioni di yen per il miglior dormiente. Ora piantiamola, da l'ora di dire che chi dorme non piglia pesci, chi dorme piglia yen, si può dire. Vabbè, se volete guadagnare, cercate di allenarvi a prendere il sonno più rapidamente possibile. Poi l'anno prossimo, se c'è un altro campionato, vi iscrivete in questo campionato dell'azienda di materassi giapponese e cercate di portare a casa due soldini, anche solo per ripagarsi il viaggio, voglio dire. Adesso non so quanto possono essere 2 milioni di yen, non credo sia tantissimo, non lo so, però insomma, vi iscrivete e fate questa gara. Intanto dovete cominciare ad allenarvi, cominciate a cronometrare, voglio vedere chi vi spegne il cronometro appena dormite. Però provate a cronometrare quanto ci mettete ad addormentarvi, pesantemente però.

Lei è bravissima, ma è anche bellissima. Elisa con Anche se non trovi le parole, dalle 2010 nel mattino di Radio San Marino. Allora, se è già partito il Toto Vacanze 2027, quali saranno le mete preferite dei viaggi in quest'altro anno? Si punta al detox digitale, ma anche si cercano vacanze in cui fare esperienze, penso a livello culinario. Tra le varie destinazioni ce n'è anche una in Italia, dico bene, che è Marina di Campo in Italia. Penso che sia in Toscana, adesso non lo so, non sono andato a guardare, non ho avuto tempo di vedere bene dove si trova Marina di Campo, però insomma pare che ci siano, c'è Marina di Campo, è l'unica italiana, perché poi c'è Capoverde, c'è Kyrgyzstan, poi c'è l'Egitto, la Norvegia, il Vietnam, la Cina, Marocco e l'Irlanda, insomma sono varie località di questi paesi. Per l'Italia c'è soltanto Marina di Campo. Speravo qualcosina di più, se devo essere sincero, però va bene. Tra poco ci occupiamo anche dell'ospite che avremo alle 7:45, intanto Peggy Gou e Aerostar.

Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 11? Sta fermo con la mano. 12.

1995, Daniele Silvestri con l'Y10 Bordeaux su Radio San Marino nella nostra mattinata. Allora, vi dicevo, alle 7.45 ci sarà l'ospite questa mattina. Domani sera, a partire dalle ore 21, sarà l'opposto di Falciano qui di San Marino, e per la serie Opposto Comedy, per questa rassegna Opposto Comedy, ci sarà Virginio Collagnè. Noi l'abbiamo incontrato, è uno degli ospiti fissi anche di Zelig, programma comico di Mediaset. L'abbiamo incontrato, ci siamo fatti raccontare un pochino quello che sarà il suo spettacolo, anche perché questo spettacolo che presenta domani sera ha una particolarità: è stato scritto insieme a Rocco Tanica, che è il paroliere degli Elio e le Storie Tese. Quindi ci sono delle cose molto molto belle che lui ha raccontato. È divertente anche durante l'intervista, io mi sono divertito molto a fare questa intervista, perché comunque lui è un personaggio molto molto divertente. Ovviamente la versione che sentite in onda sarà un pochino più corta, la versione integrale invece la potete trovare nel nostro podcast della radio, alla sezione interviste proprio di Radio San Marino. Quindi avrete la possibilità di ascoltare per intero

Siena Spyro su Radio San Marino. Prima di andare di nuovo a ficcare il naso dentro al baule delle novità di questa settimana, le nostre new play, arrivano Giovanotti e Samurai J con una canzone che parla di tutto ciò che può scatenare la persona amata dentro di noi quando siamo con lei o quando pensiamo a lei. La canzone si intitola Le foglie di te e questa settimana è una delle nostre novità. Ascolti i successi.

0: fantastica.
1: La voglia di te con Dubbi Scutini. Giovanotti e Samurai J, le foglie di te potrebbe essere intesa anche come le foglie del famoso. Del famoso, come si può dire, questo famoso elisir da bere. Diamo un'occhiata invece a quello che le stelle hanno in serbo per noi nella giornata di oggi. Per l'Ariete, per esempio, il passaggio della Luna in trigono dal Sagittario preannuncia una giornata all'insegna dell'operosità comunicativa, socievolezza e presa sugli altri. Per il Toro, Giove in Leone ci è d'inciampo, ma rimaniamo in contatto con la realtà e non cerchiamo guadagni facili. La concretezza ci aiuta a trovare soluzioni. Gemelli, manteniamo l'attenzione concentrata sui nostri obiettivi senza prestare ascolto a chi cerca di insinuare dei dubbi sulle scelte fatte. Cancro, il voltafaccia di qualcuno vi coglie di sorpresa? Vediamola come un'opportunità per chiarire definitivamente questioni che vengono dal passato. Leone, una botta di tenacia, una bella botta di tenacia, veicolata dalla Luna in trigono a Giove nel segno riscalda l'atmosfera. La spinta per agire concretamente la troviamo però in noi stessi. Vergine, energie intermittenti, l'attenzione è incentrata sul lavoro o la salute? In famiglia qualcuno potrebbe sentirsi trascurato e contestarci. Bilancia, beneficio, benefico il passaggio della Luna in Sagittario che ci regala una serata da spendere in allegria se ci avete i soldi. Vivacità, notizie, inviti, impegno nel sociale. Scorpione, ordine, organizzazione e intuito sono i mezzi con i quali possiamo preparare il terreno per i cambiamenti desiderati, utili anche negli imprevisti. Sagittario, si presenta la necessità di rivedere il concetto di impegno. Un aiuto arriva dalla Luna e da Giove che evidenziano i vantaggi della cooperazione. Per il Capricorno portiamo a buon fine le faccende di ordine pratico. Una pausa di riflessione ci aiuta a dare il giusto valore a una questione che ci sta proprio a cuore. Siamo all'Acquario. Cogliamo al volo una bella avventura amorosa. Magari capitasse, capita, senza farci inutili scrupoli o senza insoliti ripensamenti. Ogni lasciata è persa, dice il saggio. Per i pesci non sottovalutiamo assolutamente il nostro istinto capace di guidarci dove non pensiamo di arrivare. Un progetto si evolve e diventa qualcosa di diverso, assolutamente. Adesso invece non c'è niente di diverso se non la nostra compilation Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya, poi Maroon 5 con Sunday Morning, ma si parte da Mike and the Mechanics.

0: Marino, siamo arrivati al momento di introdurre il nostro ospite di oggi. Il 16 di ottobre, con partenza alle ore 21, sarà all'Opposto con il suo spettacolo Virginio con la Gneu, si capisce? Scritto da V.Irgigno e R.Occotanica. Poi ci faremo dire da lui chi sono per bene gli autori. Virginio con la Gneu oggi è ospite a Radio San Marino. Ciao, bentornato.
1: Ciao, a tutte e a tutti, buongiorno o buonasera, non so quando va in onda.
0: La mattina.
1: Comunque, buon mattino. Basta, finito.
0: È finito con i saluti?
1: Ciao a tutti. Sì.
0: Virginio, io la prima
1: domanda. Adesso si dice prima a tutte e poi a tutti.
0: Sì. No,
1: perché sennò le donne si offendono.
0: Sì. Io so che all'inizio dello spettacolo tu a volte hai una domanda specifica solo per la parte del pubblico femminile, ma non dico niente, non spoilero, perché è una domanda che proprio riguarda il pubblico.
1: Che vengano il 16 ottobre, che è questo venerdì,
0: sì,
1: all'Opposto di San Marino, sì, vengano, così glielo chiedo direttamente a loro.
0: Senti, Virginio con la Gneu, si capisce, è uno spettacolo che tu hai scritto insieme a Rocco Tanica. Posso chiederti come è nata la collaborazione fra te e Rocco Tanica?
1: Cioè, la domanda era se puoi chiedermelo. Sì,
0: sì, voglio sapere com'è nata la vostra amicizia.
1: Ci siamo conosciuti a Zelig, dove lui cura la parte musicale, testi delle canzoni, cioè musica, e fa il testo delle canzoni che si vedono a Zelig, e quindi ci siamo incontrati lì e abbiamo scoperto questa affinità mentale che ci ha portato a collaborare sui testi. Abbiamo due tipi di creatività molto affini e quindi a lui piacevano le cose, a me ovviamente piacciono le sue, perché appunto è il paroliere degli Elio e le Storie Tese, insomma è stata un po', adesso non voglio dire cose, la mente degli Elio e le Storie Tese, Rocco Tanica, quindi due stranezze che si sono trovate, ecco.
0: È un periodo positivo per te, perché comunque hai appena finito di girare anche il tuo primo film.
1: Sì, c'è stata questa proposta dalla casa di produzione cinematografica Metter Studio, è una casa di produzione cinematografica di Cesena, ma che lavora a livello internazionale. Casa di produzione cinematografica mi ha proposto il lungometraggio e sul mio personaggio, su Virginio, e quindi tipo monopersonaggio alla Mr. Bean, ecco. C'è Virginio che gira nel mondo e interagisce con quelli che incontra e con l'ambiente, e quindi è una sorta di Mr. Bean in quel senso, un film monopersonaggio, non è una commedia o un Colossal dove ci sono, hai capito? Si capisce? C'è
0: sì,
1: Virginio,
0: sì,
1: che gira, deve andare in tribunale a Rimini per risolvere una denuncia, e nel mentre interagisce col mondo e le persone a suo modo, ecco.
0: Ecco, comunque, se non volete perdere l'occasione di vederlo all'opera da vicino, all'Opposto, per la rassegna Opposto Comedy, venerdì 16 ottobre con partenza alle ore 21, Virginio con la Gneu, si capisce? Questo è il nome dello spettacolo di Virginio. Sul palco ci
1: secondo
0: sarà.
1: Secondo me non si capisce niente di questa frase. Cioè, all'opposto sembra che sia un aggettivo. Parte alle 21, cioè voi partite prima perché inizia alle 21.
0: Sì.
1: Sì, comunque si capiva.
0: Sì,
1: si capisce, poi è il titolo.
0: Sì, Virginio, tengo famiglia, non mi fare, perché la cosa. Tu, non lo so, tu come l'avresti detta, scusa?
1: No, ma tu l'hai detta bene, però secondo me non. Tra l'opposto, si capisce, e il pubblico a casa forse non capiva. Cioè, specificavo solo che Opposto è il nome del locale, partenza alle 21 è l'inizio dello spettacolo, voi partite prima, e si capisce è il titolo dello spettacolo.
0: Ecco.
1: Perché c'erano queste tre ambiguità, okay, ma non dovute a te, ma al mondo esterno.
0: Senti, non è che nei tuoi progetti c'è anche quello di fare radio prossimamente? È questo che stiamo
1: io
0: cercando.
1: Io far radio coi miei tempi credo che sia molto difficile, perché ho delle pause un po' lunghe, quindi dovrei velocizzarmi, non so se sarei in grado. Come sai, mi piace Radio Silenzio, quindi... se cambiate il nome al programma e lo chiamate Radio Silenzio, vengo.
0: Sì. Virginio Collagnò, si capisce? Scritto da V.Irginio e R.Occotanica sul palcoscenico dell'Opposto. Virginio, è sempre bellissimo poter parlare con te, giocare con te, perché sei veramente straordinario. È crollato.
1: Sì, ok, perfetto. Sei uno dei pochi che dice che è bello parlare con me e ti ringrazio.
2: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!
3: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
11: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
10: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
11: E sai perché?
10: Perché siamo da più me.
12: Dal 5 al 25 ottobre, Lines Petalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro.
13: Hai avuto un incidente stradale o un infortunio sul lavoro? Hai riportato lesioni o subito danni all'auto? Non aspettare che sia l'assicurazione a decidere per te. Tutelati. Studio Tecnico RSM Infortunistica Stradale, con oltre 10 anni di esperienza, fornisce assistenza legale totalmente gratuita, anticipa tutte le spese e ti aiuta a ottenere il massimo risarcimento. I vostri diritti sono il nostro interesse. Studio Tecnico RSM 0549 90 82 31. studiotecnicorsm.com.
14: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
15: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
0: Siete pronti? Bene, si parte. La nostra destinazione è il 1992. Arriva una canzone che è un inno alla connessione fisica, cioè avimmo dato cacce, se no non funziona, e sensoriale, che supera anche la necessità delle parole. Right Said Fred con Don't Talk, Just Kiss Collection.
16: Rivivi insieme a noi le

Keith e Fred su Radio San Marino, ci dicono anche che è tempo di lasciare spazio all'intellettuale Roberto Bagazzoli. Prima però c'è l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani letti da, come sempre, Anna Gaspari. No, io vi aspetto domani mattina alle 6 qui su, sulla radio che senti, per darci ancora una volta il buongiorno e respirare insieme quel profumo di caffè che però sentite solo voi. Che ci potete fare? Passate una buona giornata con la musica di Radio San Marino. Da Mirko Zanni è tutto, grazie della compagnia. Vi aspetto domani mattina. Ciao, buona giornata!

0: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Buongiorno, giovedì 15 ottobre, siamo pronti anche oggi a dare un'occhiata a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani, iniziando da quelli sammarinesi, dall'Informazione che titola mammografia e scontro in commissione sulla frequenza dei controlli. In centro pagina la fotonotizia titolata La concretezza del 2025, la visione del 2026. Il CDA Rai ha deciso, Roberto Sergio resta alla direzione di RTV anche se in pensione. E poi ancora in taglio basso, sanità e risorse umane, la

Kursal e San Marino ha inaugurato il proprio stand al TTG Travel Experience 2026 e ancora per lo sport Smoran 2026 sport e divertimento, running, Aerox Race e intrattenimento. Continuiamo con San Marino dal Corriere Romagna. Commissione consigliare, violenza sulle donne, servono più tutele tra alloggi protetti e sostegno economico. Le proposte, percorsi di recupero per gli uomini maltrattati, assistenza continuativa. In aula si parla anche del caso dell'ex primario Landolfo, per il cui rientro anticipato l'IS sta svolgendo verifiche. E ancora cena e musica per il sociale, raccolta fondi per vivere meglio, iniziativa benefica di Faetano, ha coinvolto 140 partecipanti e sostenuto il progetto legato al diabete. E ancora in un premio in memoria di Barbara Brignani, la Banca Centrale assegna 3.000 euro annui alla migliore tesi o ricerca in ambito contabile e amministrativo. In taglio basso, clima e sicurezza, esperti a confronto, prevenire i rischi. Il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, titola in centropagina: follia in parrocchia, irruzione in canonica, aggredito il prete, un 23enne sfonda la porta e schiaffeggia e minaccia il parroco. In centropagina la fotonotizia: turismo, l'orgoglio italiano, ieri al via il TTG. In taglio alto, sempre a Rimini, vincono concorso in Croazia ma è polemica il caso sullo stadio a Zagabria, ricorsi contro un architetto e un ingegnere riminesi che hanno trionfato al bando internazionale. Poi in taglio basso, sempre a Rimini, cittadella sicurezza, così si accelera ex caserma Giulio Cesare, agenzia del demanio impostata procedura taglia lungaggini. L'edizione di Forlì e Cesena titola in centro pagina: mercato saraceno, bastonate al vicino, non chiedeva scusa, l'origine del dissidio, vecchie ruggini, arrestato un 41enne. In centro pagina, sempre in una fotonotizia, Cesena, riapertura vicina, San Biagio scelto il gestore. In taglio alto, Forlì, processo Spada, oggi prima udienza in corte d'assise. L'autista soccorritore della Croce Rossa italiana accusato di omicidio. In taglio basso, Cesena, truffa agli anziani, due arrestate, le donne di 32 e 33 anni avevano raggirato una 67enne. L'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola titola: Villa Marina in tribunale, a processo 40 proprietari, il caso dell'ex colonia, sono accusati di aver utilizzato gli appartamenti oltre il consentito. E la fotonotizia in centropagina: Marina di Ravenna, la scoperta del Vespucci. In taglio alto, il caso in municipio, urle, bestemmie, caos in consiglio. Siamo a Ravenna, il presidente Perini, abbiamo dato un brutto esempio, sono dispiaciuto. E in taglio basso, Cervia, dopo 30 anni un nuovo Rock Planet, la discoteca di Pinarella si rifà il look e riparte. Passiamo al resto del Carlino. Tensione tra Meloni e Mosca, scontri sul gas, ora la UE apre. La premier critica Trump, rischioso il patto con Putin sul gasolio. Il Cremlino non è affar suo, bilancio europeo, i paletti dell'Italia, la Commissione pronta a dire sì al decreto sulle bollette. In centropagina anche la fotonotizia, una notte con gli accampati in tenda contro il caro affitti. In taglio alto, la spinta di Papa Leone a recitare l'Angelus al Gemelli, il pontefice già in piedi e Vance rompe il silenzio americano, preghiamo per lui. All'estero andiamo per la notizia in spalla: gli USA limitano l'uso dei satelliti, massicci raid russi sull'Ucraina, Musk decide la Casa Bianca. E in taglio basso, a Roma, minicar, presi due ragazzini, per noi era un divertimento, sono accusati di tentato omicidio, hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport. Champions e 4 sconfitte, non era mai successo, il titolo al centro pagina, clamoroso. Roma da 3-1 a 3-4, il Real ribalta tutto in 8 minuti, Gasper perde con E e Dybala, Mu e giallorossi supereroi. Poi anche il Como
rimontato e sconfitto dal Feyenoord. E vi ricordiamo intanto in taglio alto il titolo Milan e Juve, pensate

0: Teci voi, tocca ad Amorim e Spalletti riscattarci in Europa, e questa sera l'appuntamento infatti per il Milan alle 18.45 con il Salisburgo, mentre alle ore 21 Juventus Celta Vigo. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Alle 11 c'è l'informazione su Radio San Marino, adesso invece ci sono le previsioni del tempo e poi Roberto Bagazzoli. Buona giornata.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
3: Tempo stabile e soleggiato sull'Emilia Romagna per la giornata di giovedì. Non mancheranno ampie schiarite con sole innocue e velature di passaggio di tanto in tanto. Clima piacevole con temperature massime anche fino ai 23 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
4: Sono le 8-7 minuti, buongiorno! Bella piccante la temperatura, almeno al momento, poi diventerà piacevole ed è una cosa affatto disdicevole. Piaciuta la rima? Da adesso con Roberto Bagazzoli, saluto Anna Gaspari che ci ha dato conto naturalmente di quelle che sono le principali notizie di questa giornata. Saluto anche Mirko Zani, il Dante della RTV. Allora, prontissimi per accompagnarvi in queste due ore, il carico di bella musica c'è. Arriviamo fino alle 10, chiacchierando del più e del meno. Posso anticiparvi che fra poco parleremo di una via molto molto particolare che c'è a New York City e che riguarda oltretutto un supereroe, no? Ecco, un supereroe di sempre, almeno prima da bambini, poi anche da adulti, perché Spider-Man ci piace un sacco. Allora, prima però Matt Simons è pronto con We Can Do Better, subito c'è Annalisa con Madame e il singolo che le vede insieme in una collaborazione molto interessante che si intitola Amica.

Alle 8:15 siete su Radio San Marino, buongiorno, insieme a Roberto Bagazzoli chiacchierando del più e del meno. Come vi ho già anticipato, volevo raccontarvi di questa via. New York, ora anche Spider-Man a quanto pare ha una sua via all'incrocio fra Instagram Street e Duskan Avenue, lì dove nei fumetti Marvel, praticamente al Civico 20, abitava l'uomo ragno. È stata appesa una targa che ufficializza, insomma, questa cosa. Adesso non è che uno può dire abito in via dell'uomo ragno 20, no? No. Però ecco, c'è un riferimento, insomma, che riporta a questo eroe dei fumetti che anche al cinema, nella versione, diciamo, in celluloide, sta macinando milioni di dollari. Biagio Antonacci, Safe, Spirituale. Stavo sognando.

Se qualcuno di voi ha pensato di avere una suocera perfida, sappiate che al peggio non c'è mai fine. In questo caso ci trasferiamo a Rivoli, esattamente in provincia di Torino, dove praticamente la suocera ha fatto un trasferimento, no? Un trasloco mirato a pochi metri di distanza dal figlio e dalla nuora, non per affetto familiare ma piuttosto per esercitare un controllo totale e ossessivo, con l'accusa di stalking e diffamazione. Una donna di 63 anni appunto di Rivoli è finita adesso a processo in tribunale. La procura del capoluogo ha infatti formalizzato una richiesta di condanna a 9 mesi di reclusione, contestando alla donna una lunga serie di condotte persecutorie che avrebbe letteralmente stravolto la vita di suo figlio e della nuora, e addirittura anche influendo negativamente su quella che è la vita delle proprie nipotine. Suocere, diamoci una calma, vi prego, Così non è possibile. Nothing but thieves. Adesso, lo so, l'ho fatto arrabbiare le suocere stamattina. Nothing but thieves, a different kind of happiness.

21 minuti, eccoci pronti sulla rampa di lancio con quella che è un'altra delle novità che questa settimana vi facciamo ascoltare e che ha il destino di diventare numero uno di domani. Beh, su di lei insomma è anche facile scommettere, mi sto riferendo a Giorgia, ha chiuso qualche giorno fa 2 anni di tour che l'ha portata in lungo e in largo per l'Italia in versione invernale, autunnale, primaverile, estiva. Eccola.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, set di 3 contenitori in vetro per microonde e forno a soli 6,90 euro. Per i clienti Fidelity Più, birra Ichnusa 660 ml a 99 centesimi. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop, la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. Su Radio San Marino alle 8:35 minuti è tempo anche di sentire la nostra compilation, fra poco Somber con My Buddy Isn't Ready, Lucio Dalla con Canzone, subito Robbie Williams, Bongo Bong, Je n'étais plus.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da Più Me!
8: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
9: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti. Di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
11: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
12: Siete su Radio San Marino, è il momento adesso di fare il nostro viaggio nel tempo che ci porta inevitabilmente, per esempio, al 1984, perché se avete bisogno di una bella carica emotiva, ne abbiamo pronta una, come sempre, di quelle incredibili. Stamattina ritroviamo Opus, Life is Life.

0: Buongiorno, su San Marino sono le 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
3: Tempo stabile e soleggiato sull'Emilia Romagna per la giornata di giovedì. Non mancheranno ampie schiarite con sole innocue e velature di passaggio di tanto in tanto. Clima piacevole con temperature massime, anche fino ai 23 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
0: Sono le 9:01, buongiorno, bentrovati, siete con Roberto Bagazzoli, da adesso fino alle 10 poi vi segnalo già Katia De Monte. Allora, pronti? Non lo so, oppure siete già lanciatissimi, la vostra giornata chissà, magari è iniziata prestissimo, è lecito pensare, ma che vuole questo? Allora, facciamo così, salutiamo chi sta già lavorando da stamattina presto, anche prima di presto, e poi salutiamo tutti quegli antipatici invece che si sono svegliati adesso, che stanno cercando di capire come sarà la giornata. Per tutti, Cesare Cremonini.

Siete in suono di San Marino, era Lenny Kravitz con Again, pezzo che insomma è uscito nel 2000, no? Punto. Parliamo di Azione contro la fame, che lancia una gran bella iniziativa. Allora, intanto Azione contro la fame è un'organizzazione internazionale che da oltre 40 anni lavora per prevenire, curare e combattere la fame nel mondo. Ristoranti contro la fame è una delle iniziative con cui coinvolge ristoranti, chef e clienti in un'azione davvero concreta. 12 edizioni dal 2015, 1700 ristoranti coinvolti contro la fame, 1,3 milioni circa di euro donati. Allora c'è l'opportunità per i ristoranti di aderire a questa iniziativa e per noi clienti naturalmente di poter dare un senso ad una serata speciale dando un contributo, ecco, partecipando a questa iniziativa, perché ogni anno, compreso quest'anno, da domani fino al 31 dicembre ristoranti contro la fame saranno operativi in tutta Italia e si sono uniti per questa azione comune. Allora ricordo che per conoscere quelli che sono i ristoranti che partecipano a questa iniziativa sul nostro territorio è sufficiente entrare nel sito ristoranticontrolafame.it, così ecco ci si organizza, si esce magari per mangiare qualcosa, si fa assolutamente del bene, voglio dire, oltre che a noi stessi, coccolandoci con delle cose buone, anche facendo qualcosa di concreto, dando una mano alle persone più fragili.

Bella Bionda era il 1996. Buongiorno, siete con Roberto Bagazzoli. Dopo tante polemiche e almeno 150 anni di storia, New York si sta preparando a dire addio alle carrozzelle di Central Park. Il sindaco Zoran Mandani e la presidente del consiglio comunale Julie Menin hanno trovato l'accordo per la messa definitiva al bando e il 22 ottobre, salvo colpi di scena, arriverà il voto sul divieto che dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2028. L'obiettivo è mandare in pensione le carrozzelle, è da anni una causa cara ai sostenitori dei diritti degli animali, ma la pressione per lo stop è finalmente arrivata a massa critica l'estate scorsa, quando un giovane turista indiano in visita a New York con i genitori e il fratellino è morto dopo essere stato scaraventato a terra da un cavallo imbizzarrito. L'incidente è finito ovviamente nella lista di una lunga serie che si trascinano da tempo, e per cui si è deciso adesso di mandare al voto questo provvedimento che speriamo abbia un fine positivo. Siete su San Marino, come va stamattina? Ogni tanto è bene chiedere, la temperatura direi accettabile, sì, aiuta anche a svegliarsi un po' quella che no, frizza la mattina presto. C'è Ciran adesso con Camera, buona mattinata e naturalmente buon ascolto.

Radio San Marino, Max Gazzè sotto casa, insomma era un sotto casa piuttosto impegnativo. Abbandonati i riflettori di Los Angeles, nel 2020 l'attrice 59enne Pamela Anderson ha scelto di rivoluzionare la propria esistenza ritornando a Lady Smith sull'isola di Vancouver nella Columbia Britannica. Nella storica tenuta di famiglia ribattezzata Arcady, un tempo vecchio motel appartenuto alla nonna, l'ex star della serie Baywatch ha praticamente recuperato gli spazi abbandonati per creare un vasto polmone verde. La proprietà oggi ospita alberi da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori selvatici, pomodori antichi e le amate rose Yves Piaget. Fra le altre cose è un orto in parte solidale, quindi ha anche un significato decisamente, no? Ecco, oltre questo grande recupero che già di per sé è un grande

Dopo aver sentito Ariete ed Angelina Mango con Che bella vita, fra le novità ovviamente in circolazione, entriamo in quella che è l'area dei numeri uno di domani. Quella esposizione ideale, quella vetrina ideale che ci permette di conoscere i successi che sono pronti a scalare le classifiche, compresa quella ufficiale di Radio San Marino, che è la Top 50, che trovate nel weekend. Lil Nas X con World Greatest.

Lil Nas X con World Greatest fra le novità di questa settimana. 2000 euro lordi per passare all'incirca una settimana a fiutare l'aria del Baltico. Tanto vale l'offerta per annusare le isole in Finlandia lanciata dall'arcipelago di Turku, che si proclama la destinazione più profumata al mondo e sta cercando qualcuno ovviamente disposto a confermarlo. Quindi non è che non serve solo un olfatto molto molto sviluppato, no? Quindi delle capacità olfattive sicuramente importanti, ma poi uno deve riuscire ad usare le parole giuste, quindi ecco anche una proprietà di linguaggio e di scrittura per poter descrivere, ecco, questi profumi, non mettendo soltanto il nome, che ne so, profumo di ginepro, metti, no? Ecco, o di erba cipollina. No, no, bisogna trovare anche dei vocaboli che attirino. Beh, sappiatelo che c'è questa opportunità. Intanto, nella nostra compilation fra poco Elisa con Kintsugi, ma anche Sheryl Crow, subito Malika Young come Foglie.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Le hit più forti dagli anni 90 ad oggi.
2: Dagli anni 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
2: Compilation
1: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: 22 Simba. Ne vale la pena.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti. Di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titancoop. Oltre la tua spesa.
6: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da più me!
9: Dal 5 al 25 ottobre, Lines Petalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
11: Radio San Marino per il sociale.
12: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.it.
13: 9:50 minuti di questo giovedì 15 ottobre, siete con Roberto Pagazzoli ancora una decina di minuti, poi Katia De Monte. Andiamo alla scoperta di quelli che sono ovviamente i brani che hanno fatto da colonna sonora, quelle che sono le canzoni che hanno fatto da colonna sonora alla nostra vita. 1981, c'è Franco Battiato con Sentimento Nuovo.

momento altissimo di musica italiana con il maestro era Franco Battiato, che abbiamo riascoltato con la sua Sentimento Nuovo. Era il 1981 ed era Lo Spazio con la nostra collection, ed è così che praticamente mi sto dirigendo verso l'uscita. In arrivo c'è Katia De Monte, ma prima di scappare però dobbiamo fare gli auguri, gli auguri per un centenario, ragazzi, che mantiene benissimo i suoi 100 anni. Dietro la maglietta rossa, il miele, le avventure del bosco dei 100 acri, Winnie the Pooh si nasconde, è una storia fatta di fantasia, legami familiari, un successo planetario che ha trasformato un semplice orsetto di pezza in un fenomeno culturale. Era il 14 ottobre del 1926. Pensate un po' quanto tempo è passato e ancora Winnie the Pooh cavalca decisamente l'onda. Se poi volete approfondire, vi ricordo che sulla pagina ufficiale di sanmarinoRTV.sm, se cliccate su radio nelle notizie, appunto, che compaiono nello spazio radio, c'è proprio il centenario di Winnie the Pooh con un sacco di storie da raccontare. Vi lascio con Harry Styles.

Ma buongiorno San Marino, 10 in punto di questo giovedì 15 ottobre. Un saluto a Roberto Bagazzoli. Stamattina raccolgo il testimone e porto avanti la corsa perché c'è tanta musica. Naturalmente ci siete anche

anzi quelle di oggi sono di una grandissima coreografa, Pina Bausch. Non mi interessa come si muovono le persone, ma ciò che le muove. Ed è una frase nata parlando di danza, però c'è anche una domanda che riguarda un po' tutti noi, cioè che cosa ci rimette davvero in movimento? Non dico quello che facciamo per abitudine, per dovere o perché magari qualcuno ce lo chiede, parlo proprio di quello che ci accende, che ci, con

E voglio tornare un po' alla frase con la quale abbiamo aperto, della grande coreografa Pina Bausch: non mi interessa come si muovono le persone, ma ciò che le muove. Perché dall'esterno possiamo sembrare veramente tutti molto attivi, perché lavoriamo, rispondiamo, organizziamo, attraversiamo giornate pienissime, però essere impegnati non è che significa necessariamente sentirsi vivi, anzi possiamo muoverci moltissimo e avere la sensazione di restare fermi nello stesso punto. Anzi, quello che ci muove davvero solitamente non è proprio clamoroso, può essere una persona con cui riusciamo ancora a parlare senza magari controllare l'orologio, una canzone che ci restituisce una parte di noi, un progetto magari a cui continuiamo a pensare anche quando nessuno ci obbliga, oppure una curiosità che non sappiamo ancora dove ci porterà, però intanto ci fa venire, ecco, quella voglia lì, no, di alzarci. E forse riconoscerlo è anche molto semplice, è quello che non ci svuota mentre lo facciamo, ci stanca magari, però alla fine ci lascia lì più presenti, più carichi di energia. E allora dai, vi chiedo oggi al 335 104 1027: qual è quella piccola cosa che in questo periodo riesce a rimettervi in moto? Può essere una passeggiata, un'idea, dai, scriveteci che dopo leggiamo insieme tutti i vostri messaggi. E adesso lasciamo che sia la musica a farlo, De Bausa con Lose Myself.

Gli articolo 31 insieme alla voce di Paola Folli con la loro domani. Domani è sempre una parolina che ultimamente ne rimanda ad un'altra che va tanto di moda, ossia procrastinazione, cioè tutte quelle cose che rimandiamo al domani. Ma esiste anche il comportamento opposto e ha un nome quasi impronunciabile: precrastinazione. Ecco, ce l'ho fatta, l'ho detta. Ed è proprio questa tendenza a iniziare o portare a termine un compito il prima possibile, anche quando in realtà costa più fatica. In alcuni esperimenti, ad esempio, ai partecipanti veniva chiesto di trasportare uno dei due secchi collocati lungo un percorso, e la scelta più razionale sarebbe stata prendere quello vicino al traguardo, portandolo poi per pochi metri. Invece tantissimi prendevano il primo secchio incontrato, lo trasportavano molto più a lungo pur di iniziare subito il compito. E questo, diciamo, un po' lo facciamo anche noi quando magari rispondiamo immediatamente a un messaggio non urgente mentre stiamo lavorando, oppure sbrighiamo una piccola incombenza soltanto per smettere di pensarci. Ecco, essere veloci non è che significa sempre essere efficienti, anzi, prima magari di precipitarci sulla prossima cosa da fare, potremmo anche chiederci e farci questa domandina: lo sto facendo adesso perché è davvero il momento giusto, oppure perché voglio, ecco, liberarmene mentalmente? Qualche volta rimandare di mezz'ora, secondo me, non è pigrizia, anzi, assolutamente, è rispettare un ordine migliore. Cosa

Anyone for You, una canzone costruita in un modo che mi piace molto, perché appunto è stata fatta con raccogliendo pezzi di idee scritti in momenti diversi rimasti per anni dentro a dei vecchi quaderni. Anzi, proprio lui in un'intervista a raccontare di prendere appunti da quando aveva circa 15 anni e poi torna lì a sfogliarli, e facendo questo ha ritrovato frasi, immagini, intuizioni che in realtà non erano mai diventate canzoni complete. Mentre Anyone for You è nata proprio mettendo insieme questi frammenti, una specie di mosaico in cui addirittura una strofa risaliva prima del suo secondo album, e questo insomma cambia secondo me anche il modo in cui possiamo guardare le nostre idee incompiute. Non tutto quello che viene lasciato lì magari a metà è necessariamente perduto, anzi alcune intuizioni sono semplicemente magari arrivate prima del momento nel quale avremmo saputo utilizzarle. Questo vale per una frase notata, una fotografia mai stampata, un progetto lasciato fermo, oppure un desiderio che non aveva magari ancora trovato la forma giusta. Diciamo che il cassetto delle idee non deve diventare un cimitero, ogni tanto possiamo magari riaprirlo e vedere se qualcosa nel frattempo, ecco, ha imparato in qualche modo a parlare, diciamo così. E George Ezra insomma lo ha fatto e ne è uscita una bellissima canzone. Noi invece adesso continuiamo con qualcuno che insomma di ritornelli ne sa parecchio, Bruno Mars, la sua I Just Might su Radio San Marino.

Ed ora scopriamo insieme la nostra prima new play di questa mattinata, insieme titolo che sembra già un'immagine, anzi Giorgia sceglie una parola che parla di tempeste, sì, ma anche di quelle persone capaci di accogliere l'elettricità delle nostre emozioni senza scappare, singolo che anticipa GP1, l'edizione speciale dell'album Gin, uscita proprio domani con nuovi brani e versioni dal vivo, si intitola Parafuso.

0: con te.
1: Tra le novità musicali della settimana, il singolo di Giorgia, Parafulmini. E adesso invece voglio cambiare completamente tavolo, perché tra le tendenze di quest'autunno ce n'è una molto curiosa, ossia sta crescendo l'interesse per gli specialty coffee. Non si tratta semplicemente di un caffè più costoso servito in una tazzina particolarmente elegante, ma sono proprio dei chicchi selezionati, pensati, provenienti da filiere controllate, piccole produzioni, con informazioni precise proprio sull'origine, sulla varietà, sull'altitudine, sulla data addirittura di tostatura. Pensate che vengono preparati con dei metodi proprio particolari e assaggiati cercando aromi e sfumature, quasi un po' come accade con il vino. Ed è interessante soprattutto perché diciamo che in Italia il caffè è sempre stato il simbolo della velocità: entriamo, ordiniamo, beviamo in piedi, dopo 30 secondi siamo già fuori, mentre lo specialty richiede proprio di star lì e gustare, aspettare, capire anche che cosa magari stiamo bevendo. E qui c'è un piccolo paradosso, secondo me bellissimo, no? Proprio la bevanda che utilizziamo per accelerare adesso prova a insegnarci in qualche modo a rallentare. Adesso non significa che da domani dobbiamo trasformare ogni espresso in una conferenza, però significa ricordare che anche magari quel piccolo gesto che si fa quotidianamente può cambiare quando magari smettiamo di farlo con il pilota automatico. E adesso invece, a proposito di tavole, apparecchiamo la nostra compilation. Tre epoche, tre modi completamente diversi di entrare nella memoria: il sorriso irresistibile.

0: Radio San Marino.
1: Ed ora è tempo di segnalare gli appuntamenti partendo da questo pomeriggio dalle 17 alle 20 nella sala della giunta di Castello di Borgo Maggiore di San Marino. Continua con Existence, la mostra personale dell'artista sammarinese Sofia Canducci, percorso che mette insieme installazioni tessili, video, luci, suoni. Oggi è previsto anche un intervento dedicato all'arte terapia curato da Mirko Zanotti. Questa sera invece

0: Christmas.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Cosmonauti borghesi, gomma americana,

Ed ora sul giradischi della nostra collection mettiamo un esordio che già dal titolo dell'album faceva capire di avere una voce diversa. Era il 1984 quando Luca Carboni pubblicava Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. Il primo suono del disco era quello

0: su Radio San Marino, sono le 11 in punto, la linea va alla redazione per le notizie.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. In apertura la cronaca: un 34enne di nazionalità albanese è stato trovato morto mercoledì sera intorno alle 23:30 nel parcheggio del Vision Club in territorio italiano a Verucchio, appena oltre il confine di Gualdicciolo. A dare l'allarme un passante che ha fermato una pattuglia della gendarmeria sammarinese. Sul posto sono intervenuti il 118 sammarinese e carabinieri di Nova Feltria. La vittima presentava profonde lesioni al volto che potrebbero essere compatibili anche con una caduta. Disposta all'autopsia per chiarire le cause del decesso, non si esclude un malore. E 8 persone risulterebbero disperse dopo un incendio scoppiato questa mattina a bordo di una nave battente bandiera di San Marino nel Mar Nero. A riportare la notizia sono ANSA ed Euronews sulla base delle informazioni diffuse dall'autorità navale rumena. L'episodio si sarebbe verificato in un'area già interessata negli ultimi giorni da una serie di attacchi con droni contro imbarcazioni commerciali, anche se al momento non sarebbe stato accertato alcun collegamento tra questi eventi e l'incendio. E 5 persone sono state fermate dai carabinieri per una rapina in banca avvenuta l'11 agosto scorso a Riccione. Gli indagati sono ritenuti responsabili del colpo da oltre 220.000 euro messo a segno nella filiale riccionese di Biper. L'operazione è scattata questa mattina, vede impegnati i carabinieri di Riccione tra Rimini e Palermo, supportati dal comando provinciale di Palermo e dal 13° nucleo elicotteri di Forlì. I fermi di indiziati di delitto sono stati emessi nei confronti dei 5 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini. Ancora cronaca: sono scattate nel primo pomeriggio di ieri, come riporta la stampa locale, le ricerche di Gian Gavino che

0: sconfitte di Inter e Napoli. Anche la Roma viene beffata dal Real Madrid, che rimonte si impone per 4-3. Sconfitta anche per il Como, che incassa il primo KO europeo sul campo del Feyenoord, perdendo per 3-2. E per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio San Marino da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
3: Tempo stabile e soleggiato sull'Emilia Romagna per la giornata di giovedì. Non mancheranno ampie schiarite con sole innocue e velature di passaggio di tanto in tanto. Clima piacevole con temperature massime anche fino ai 23 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
4: Grazie mille agli amici di Trevi Meteo, la nostra redazione giornalistica, ancora ben trovati. Questa è Radio San Marino, se vi siete collegati adesso, io sono Katia De Monte e questa è la seconda ora di quelli del bicchiere mezzo pieno. Se invece siete qui dalle 10 ormai, e dai, sapete già che questa mattina stiamo cercando tutto quello che ci rimette in movimento, non gli impegni che ci fanno correre, ma quelle piccole cose che riaccendono davvero l'interesse, l'energia e magari, ecco, anche il buon umore. 335-104-1027, i vostri messaggi sono arrivati tra poco. Li leggiamo insieme. Intanto il brano di questa nuova ora insieme si intitola

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

ci sono anche gli Empire of the Sun con questa bellissima Working on a Dream. E a proposito di movimento, stamattina vi ho chiesto quale piccola cosa in questo periodo riesca proprio a rimettervi in moto, e al 335 104 1027 le vostre risposte mi confermano che l'energia non è che arriva sempre da quei grandi campi a venti, anzi qualche volta entra proprio da quella fessurina molto più piccola. Infatti Giovanna scrive: la prima canzone che ascolto in macchina, finché non parte sto ancora negoziando con la giornata. Ecco, cara Giovanna, io questa la capisco perfettamente, perché alcune macchine si accendono, diciamo, con la chiave, diciamo che le nostre invece con il ritornello giusto. Poi Mauro dice: mia figlia che mi chiede: papà, oggi cosa facciamo di bello? Magari non avevo programmato nulla, però dopo quella domanda qualcosa, insomma, me lo invento. E poi Giulia: un quaderno nuovo, scrivere a mano quello che voglio fare mi rimette in ordine la testa e mi restituisce la voglia di cominciare. Ecco, musica, una domanda e una pagina bianca. Nessuno ha scritto una rivoluzione completa entro venerdì, forse proprio perché quello che ci muove davvero, come dicevo, non è che ci deve per forza travolgere, magari ci sposta appena, ma nella direzione giusta. E adesso invece arrivano Ligabue, una canzone che sembra già una dedica scelta con cura, qualcosa per te.

c'è. E c'è anche Laura Pausini nella nostra playlist di questa mattina, di questo giovedì qui su Radio San Marino. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Non vi preoccupate, non siete soli. Io sono qui prontissima a tenervi compagnia fino alle 12.30. Abbiamo ancora tantissime cose da dirci, ma soprattutto volevo condividere con voi, mentre andava la canzone, stavo leggendo di una strategia molto particolare che si chiama Temptation Bundling, che serve soprattutto nel rendere più piacevole un'abitudine che noi tendiamo a rimandare. Noi molto spesso diventiamo severi con noi stessi quando magari non riusciamo a fare una cosa o non la facciamo nelle tempistiche giuste, e invece grazie a questa strategia si può fare tutto in maniera molto più semplice. Come vi dicevo, consiste nell'abbinare una cosa che dobbiamo, quindi un dovere, ad un piacere. Per esempio ascoltare una serie audio che ci appassiona mentre stiriamo, oppure concederci la nostra playlist preferita esclusivamente durante il riordino. Anche perché c'è questo studio condotto su migliaia di persone che sostanzialmente ha dimostrato che associare gli audiolibri all'allenamento ha aumentato la probabilità addirittura di andare in palestra. Non perché i partecipanti fossero diventati improvvisamente più disciplinati, ma perché l'attività faticosa conteneva finalmente una ricompensa immediata. Invece molto spesso pretendiamo magari di cambiare soltanto attraverso la forza di volontà, quindi rendiamo un po' tutto severo, austero, proibito, possibilmente anche triste, e poi ci stupiamo se dopo 4 giorni abbandoniamo tutto lì. Quindi il punto non è tanto premiare ogni piccola incombenza con una torta su 3 piani, è diciamo un po' smettere di credere che tutto quello che ci fa bene debba necessariamente essere piacevole. Diciamo questo può veramente venirci in soccorso. E adesso invece c'è una voce che sa trasformare un'attesa in una bellissima canzone, Lewis Capaldi con Hold Me While You Wait.

Black & Tsai su Radio San Marino con l'ultimo singolo, si intitola Animal. E adesso invece volevo parlarvi di un piccolo gesto che pensiamo molto più spesso di quanto lo pronunciamo. Sto parlando del complimento. Cioè, ad esempio, notiamo che una collega ha gestito bene una situazione, che un amico magari ha un talento particolare, o che una persona anche incontrata ogni mattina riesce sempre a essere gentile. Cioè, noi magari lo pensiamo, però molto spesso non lo diciamo, perché magari da una parte magari si teme anche di risultare strani, esagerati, di mettere l'altro in imbarazzo, ma invece alcuni esperimenti hanno dimostrato esattamente il contrario. Cioè, chi fa un complimento tende a sottovalutare quanto farà piacere e a sopravvalutare invece il possibile disagio. Chi lo riceve invece si sente generalmente molto meglio di quanto la persona avesse immaginato. Quindi probabilmente accade

perché magari mentre parliamo siamo concentrati veramente sulla nostra di prestazione, no? Chi ascolta presta meno attenzione all'eleganza della frase e molta di più invece al calore del gesto. Naturalmente complimento, ragazzi, deve essere vero e preciso, no? Sei fantastico, può sembrare automatico, invece mi è piaciuto come magari hai trattato quella persona, racconta che invece abbiamo osservato davvero. Diciamo che è un investimento curioso, costa veramente pochissimi secondi, non richiede confezione, spesso rimane per tutta la giornata, fa bene sia a noi che lo facciamo che a chi lo riceve. E allora dai, da un gesto che può cambiare passiamo a Mario Venuti, Carmen Consoli.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
2: Hai avuto un incidente stradale o un infortunio sul lavoro? Hai riportato lesioni o subito danni all'auto? Non aspettare che sia l'assicurazione a decidere per te. Tutelati. Studio Tecnico RSM Infortunistica Stradale, con oltre 10 anni di esperienza, fornisce assistenza legale totalmente gratuita, anticipa tutte le spese e ti aiuta a ottenere il massimo risarcimento. I vostri diritti sono il nostro interesse. Studio Tecnico RSM.

0: 0549 90 82 31. Studio tecnico rsm.com.
1: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
5: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
6: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
7: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
8: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
10: Momento dedicato alla nostra new play. Beh, questa arriva da una band che continua a considerare il passato una base di partenza e assolutamente non un indirizzo permanente. Sto parlando dei Rolling Stone, singolo contenuto nell'ultimo album Foreign Tongues, registrato a Londra in meno di un mese. Nel testo Mick Jagger interpreta un seduttore ormai meno interessato alle grandi

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora vi porto a fare i vostri acquisti da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi sia per i soci Titan Coop che per i clienti Fidelity Più. Per tutti i clienti, set di 3 contenitori in vetro per microonde e forno a soli 6,90 euro. Per i clienti Fidelity Più, birra Ichnusa nella confezione da 660 ml a 99 centesimi. Noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora 3 brani che non hanno nessuna intenzione di passare inosservati. Tiziano Ferro torna all'emozione di Imbranato, Madonna accende Danzetteria e Lene Marlin ci osserva da lontano con Sitting Down Here.

0: hit più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation.
0: Radio San Marino.
2: Talk about.

0: Siamo alla storia della musica, anzi qui c'è una canzone che al primo tentativo passò quasi inosservata e poi diciamo Linda Ronstadt le dà una seconda possibilità. Si intitola It's So Easy e ce l'ascoltiamo subito qui insieme sulla radio che sei.
1: Rivivi insieme a noi le

Mezzogiorno in punto su Radio San Marino. Come sempre arriviamo a quel punto della giornata dove abbiamo già capito che cosa funziona, che cosa va rimandato e che cosa invece magari richiede un discreto intervento di fantasia. Comunque io sono Katia De Monte, noi continuiamo insieme fino alle 12.30 con quelli del bicchiere mezzo pieno, senza bilanci prematuri però, perché manca ancora abbastanza tempo per cambiare atmosfera, magari scoprire qualcosa di curioso e aggiungere alla mattina anche qualche canzoncina scelta bene. Anzi, proprio per l'occasione c'è l'ultimo singolo di Elisa, si intitola Kintsugi.

Salutiamo ovviamente gli amici della sociale One Love, sempre al top su Di Giri, volume a palla, come direbbe un caro amico. Questa era la canzone di DJ Tado, Coming Back, direttamente dal 1997, un bel tuffo nella dance italiana degli anni 90 con questa splendida voce di Michelle Wicks. Ora ci spostiamo a una delle collaborazioni italiane più interessanti delle ultime settimane, sicuramente Annalisa e Madame, che hanno unito le loro voci in questo brano, Amica, nuova versione di un brano che era già contenuto nell'album di Annalisa. È uscita la versione Platinum Edition, è uscita il 9 ottobre, arricchita appunto con registrazioni dal vivo e anche alcuni inediti e brani tipo questo. Ma le novità non finiscono qui, Annalisa, lo sappiamo, è concentrata

entrata sul suo concerto a San Siro per il 12 giugno 2027, insomma, lunga da qui a giugno, però ci sono già tutti i preparativi all'attivo. Per Madame invece a novembre comincerà un tour nei club italiani con una data anche a Bologna, segnatevela per gli amici dell'Emilia Romagna, il 19 dicembre. Intanto leggo che Annalisa, insomma, ha anche sfoggiato questo look firmato che riporta agli anni 80, cerca di fare anche, oltre che cultura con la musica, anche un po' di cultura con la moda. Annalisa, Madame, amica,

0: When you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger, let her go. Io mi sveglio sempre al pranzo, non mi sveglio mai al mattino. Tanti remix di questa hit dei Passenger da Central Sea ai giganti del settore, ma nessuno batterà mai la versione di Bello Figo. Mi ringrazierete, andatela ad ascoltare. Ormai in questa realtà tutta digitale abbiamo capito che il venerdì è un giorno sacro, arriva nuova musica. Tra le novità in uscita questa notte ne citiamo un paio. C'è Tutto è possibile, atto 2 di Joelier, questo album di Joelier, questa nuova edizione, nuove tracce, collaborazioni di Achille Lauro, Lazza, Shiva e Primo Capitolo, che ha conquistato 4 dischi di platino, chissà. E questo secondo atto. E a proposito di novità dal sud Italia, questa notte esce anche il nuovo singolo di Angelina Mango, Vita da adulti, scritto da Angelina, prodotto da Michelangelo, sì, quello di Blanco. Parla di crescita, cambiamento, valore delle piccole cose, e arriva un anno esatto dall'album Cara me che ci aveva droppato la nostra Angelina. Noi andiamo da Noemi, che si prepara a chiudere il suo 2026. Tu cosa fai questa sera?

Big David Walking Away, gli anni 2000, sulla radio che senti quando arrivano queste canzoni, mi commuovo. Bella per il nostro Gigi Restivo che pompa Craig David. Nel 2008 io me l'ero persa questa cosa, è uscita tra l'altro una versione di questo brano in duetto con Neck, pensata un po' per il pubblico italiano, bellissimo collegamento tra il pop britannico e la musica del bel paese. Me la sono ascoltata adesso, è veramente un pezzone. Attenzione perché Craig David sta vivendo un periodino interessante, ha pubblicato questo nuovo album lo scorso anno, Commitment, ha festeggiato i 25 anni di Born to Do It, ma soprattutto tornerà in Italia tra pochissimo, il prossimo 5 dicembre, per un'unica data al Palasport di Pordenone. Porterà il suo spettacolo e ha già annunciato anche un tour europeo per maggio 2027 con tappe a Parigi, Amsterdam, Bruxelles e speriamo anche l'Italia, perché no San Marino, eh? Tra l'altro è stato a Rimini tantissimi anni fa Craig David per la Molo Street Parade, ma sono ricordi che ormai fanno parte del passato. Noi continuiamo con i successi del presente, invece ci sono i The Bouse, questo trio che arriva dalla Norvegia, stanno spaccando tutto, l'hanno fatto con Magnetic e lo stanno continuando a fare con Lose Myself.

David Bausa con Lose Myself è ora la nostra new play. Naturalmente salutiamo tutti gli amici all'ascolto, Lollenci compreso, e andiamo avanti con le novità della settimana, perché c'è Taylor Swift che è uscita da pochissimo con una delle quattro canzoni inedite della Deluxe di The Life of a Showgirl, il suo album. E tra l'altro abbiamo capito che Taylor Swift è forse l'artista al mondo più quotata, che guadagna di più e che sposta i PIL quando si sposta nei paesi. Patient Zero, Taylor Swift.

Taylor Swift, Patient Zero, il 2026 sulla radio che senti. C'è anche un videoclip di questa canzone, una sorta di thriller cinematografico, due attori d'eccezione, Dakota Johnson e Colin Farrell, così la nostra Taylor non bada a spese. E noi ora ci spariamo tre brani non stop con la nostra compilation, intanto che raccolgo i vostri messaggi al 335 104 1027. E ci sono Biagio Antonacci e Safe con Spirituale, questo nuovissimo brano, Lily Allen con Hard Out Here. Si parte dal blascone nazionale, io no.

Lily Allen, Hard Out Here, il 2013, sulla radio che senti, ormai frase celebre, la sua, guadagna di più con le foto dei piedi che con il suo lavoro da cantante, quindi no, quando vediamo questi grandi artisti, questi titoli, ogni tanto mettiamoci anche nei panni di queste affermazioni, perché alcuni di loro veramente

Non ci arrivano, oppure guadagnano molto di più facendo altro, ecco, mettiamola così. Tra l'altro, tutta questa epoca degli streaming, del costo di ogni streaming, veramente un qualcosa che va alla fine a mettere in brutte condizioni l'artista, ecco. Dopo le etichette, i manager eccetera si sistemeranno, ma l'artista in sé alle volte guadagna di più con le foto dei suoi piedi che dal lavoro da cantante, come dice Lily Allen. Noi ora però cambiamo totalmente tema, torniamo a parlare di nuove uscite discografiche. C'è il nuovo brano dei il nuovo album dei Nothing But Thieves che si intitola Stray Dogs, e c'è anche un estratto che si intitola A Different Kind of Happiness, con questa base molto molto potente. Sentite questi. Eccoli, allora ce li godiamo, tra pochissimo anche la collection, questa è Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: 22 Simba. Ne vale la pena.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Hai avuto un incidente stradale o un infortunio sul lavoro? Hai riportato lesioni o subito danni all'auto? Non aspettare che sia l'assicurazione a decidere per te. Tutelati. Studio Tecnico RSM Infortunistica Stradale, con oltre 10 anni di esperienza, fornisce assistenza legale totalmente gratuita, anticipa tutte le spese e ti aiuta a ottenere il massimo risarcimento. I vostri diritti sono il nostro interesse. Studio Tecnico RSM 0549 90 82 31. studiotecnicorsm.com.
5: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
6: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
7: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Ciao, sono Marco Corona.
10: Stabiliamo un contatto.
9: Non c'è niente da ridere, è l'ora d'aria su Radio San Marino.
10: E quindi Corona, cosa fai per tutta l'ora?
9: Ma come cosa faccio? Ci sono tante rubriche: la ricetta in un minuto di Anto, la posta di Stefano ed Elia, le notizie stracce di Fabio Berri.
11: E lasciami gridare.
9: Lo sfogo libero.
12: Ma tutta sta roba da fecché?
9: Ma come?
12: Da fecché?
9: Ma come da fecché?
13: Stabiliamo un contatto.
9: Dal lunedì al venerdì alle 16, replica alle 20, su Radio San Marino.
14: Momento collection sulla radio che senti. Torniamo nel 1988 con gli U2 o gli U2 con Desire, uno dei brani più energici della band irlandese. E il 2026 sappiamo che è un anno speciale, festeggiano i 50 anni dalla formazione. Li ascoltiamo gli U2 con Desire, era il 1988, è la collection.
15: Rivivi insieme a noi le

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Ma buon pomeriggio dal vostro Hero qua su Radio San Marino in questo giovedì 15 ottobre. Sono scattate le ore 14. Abbiamo già fatto gli auguri a Lucio Corsi, a Fedez. Stiamo dando un po' un'occhiata alle uscite di questa notte. Ricordiamo anche che ci sarà X Factor con queste attesissime Last Call. C'è una bella sorpresa nelle classifiche italiane, nella rilevazione Air One. Serenamente il singolo di Giulia Bresce è al primo posto tra i brani più trasmessi. Giulia ha 28 anni, 1 miliardo di streaming, 34 dischi di platino. Diciamo che sta andando benissimo il suo album Solito Cinema. Ripartiamo proprio da questa Serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Counting Crows con questa canzone che ricordiamo tutti nella colonna sonora di Shrek 2, è uscita nel 2004, arrivò fino alla candidatura agli Oscar come miglior canzone originale. Tornando a noi invece, agli artisti del bel paese, c'è un J-Ax diverso da quello che siamo abituati ad ascoltare. Mi sta ricordando un po' Macklemore in questo periodo, con anche questo country che lo contraddistingue. È uscito il suo album, pubblicato il 4 settembre, e appunto c'è questa svolta musicale. Rap che incontra il country, il folk americano, e anche sonorità un po' più acustiche, lo abbiamo notato. Quindi insomma lui dice che il country è la musica che ama da sempre, che sente più vicina alla sua fase attuale della sua vita, e quindi ben venga. Tra l'altro, dopo le due serate milanesi dello scorso weekend, J-Ax tornerà dal vivo 23-24 ottobre all'Atlantico di Roma, e intanto ci ascoltiamo proprio la title track del progetto, Vita, Morte, Miracoli.

Mendes con Say What You Want, la voce inconfondibile di Charlene. Oggi stiamo sulle grandi voci femminili perché nella notte arriverà una collaborazione molto attesa. Olivia Rodrigo, Chapel Roan tra le uscite di questa notte, insieme nel remix di Expectation, accompagnato da anche un videoclip. E chiudiamo anche con Madonna, che quest'estate è tornata con Confession 2 insieme al produttore Stuart Price. Nel disco c'è Dansteria, questo brano dedicato allo storico club di New York, dove nei primi anni 80 una giovanissima Madonna si presentò lì davanti con la sua demo di Everybody, quel pezzo insomma che le fece esplodere la carriera.

A settembre è arrivata la versione After Hours di questo Dansteria insieme a Charlie XCX, due generazioni di regine della dance floor. Noi però ci ascoltiamo la originale, quella proprio contenuta nell'album Confession 2. Madonna nel posto. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Come vengono?

0: Sulla radio che senti c'è un successo dietro l'altro. Senti questo.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

Mahmood Soldi nel 2019 vinse Sanremo con questa canzone. Qualcuno si chiederà che fine ha fatto Mahmood. Allora, a marzo aveva annunciato di volersi trasferire in Spagna, si è preso una pausa dalla musica per trovare un po' di tranquillità, però dopo alcuni mesi all'estero a settembre è tornato a Milano, è stato visto anche sul palco a Mantova insieme al Volo, un look nuovo, capelli decisamente più lunghi, ma attenzione, non è assolutamente sparito, anzi è uscito anche un suo brano Polizia, una collaborazione internazionale con la pop star brasiliana proprio all'inizio di ottobre. Ora invece ci portano un po' di sole questo trittico Willow, Alvaro Soler e Roy Paci. È uscita questa nuovissima canzone, racconta quei momenti speciali dell'estate che diventano ricordi da custodire. Ne approfittiamo per salutare Roy Paci, grande amico di Radio San Marino. Nel 2023 si aggiudicò il premio della nostra radio per il brano più radiofonico a una voce per San Marino. Il sole è solamente un gran trio questo. Whoa.

0: Alvaro Soler, i Pacci, il sole. Ora andiamo invece da Max Pezzali, che vive un momento straordinario. Il 2 ottobre ha pubblicato Le Ali, uno dei due inediti di Max Forever volume 2, l'album in uscita il prossimo 30 ottobre, e poi è uscita anche questa nuova stagione televisiva, nuova serie TV 883 North Sud Ovest Est, la leggendaria storia di questa band. E allora ce lo ascoltiamo, Max Pezzali, nella New Play di oggi con il nuovissimo brano Le Ali.
1: Ascolti i successi di domani.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio. Maggior valore alla tua spesa, più sconti, tanti vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, set di 3 contenitori in vetro per microonde, forno a soli 6,90 euro, e per i clienti Fidelity Più, birra Ecnusa 660 ml a 99 centesimi. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura, sempre a dogana, anche la domenica. E ora 3 brani non stop con la nostra compilation Marrakesh e Gue, che fanno dei gran casini. Ozier con Take Me to Church, si parte da Diana King, I Say a Little Prayer, tra pochissimo.

0: di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della Radio Che Senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. 40 anni di vino, territorio, identità sammarinese. Questo sabato 17 ottobre si celebrano i 40 anni del marchio San Marino, un incontro dedicato al vino, all'identificazione di origine tra passato e futuro, e l'appuntamento è alle 9 alla Sala Montelupo di Domagnano in piazza Filippo da Sterpeto. Occasione per scoprire come è nato il marchio, quale valore rappresenta oggi, quali sfide attendono il vino del nostro territorio. A organizzare sono il Consorzio Vini Tipici di San Marino, la Segreteria al Territorio, l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole. Interverranno anche rappresentanti delle istituzioni, esperti, professionisti del settore, uno spazio finale per le domande del pubblico. Incontro che è aperto a tutti e un'occasione per conoscere meglio una delle produzioni che raccontano la nostra Repubblica. Questo sabato 17 ottobre ci si vede alle 9 alla Sala Montelupo di Domagnano in piazza Filippo da Sterpeto.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titancoop. Oltre la tua spesa.
2: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me!
5: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
6: Hai avuto un incidente stradale o un infortunio sul lavoro? Hai riportato lesioni o subito danni all'auto? Non aspettare che sia l'assicurazione a decidere per te. Tutelati. Studio Tecnico RSM Infortunistica Stradale, con oltre 10 anni di esperienza, fornisce assistenza legale totalmente gratuita, anticipa tutte le spese e ti aiuta a ottenere il massimo risarcimento. I vostri diritti sono il nostro interesse. Studio Tecnico RSM 0549 90 82 31. studiotecnicorsm.com.
7: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un...

0: incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
5: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
6: Rapublic! Momento collection, che è il salto indietro nel tempo. Andiamo ad ascoltare i classici. Torniamo nel 1987. Un gruppo che ci semplifica anche l'annuncio. Loro sono i Living in a Box. Il brano si chiama Living in a Box ed è estratto dall'album Living in a Box. Una voce piena di soul, pop, funk, Living in a Box.

0: in a Box dei Living in a Box.
1: Era il 1987 sulla radio che senti, intanto che non so, la Minghia Mal si fa queste stories con la canzone Io non mi innamorerò. Però mi sta piacendo, siamo arrivati a grattare veramente al fondo in questo 2026, ma tanti artisti si buttano anche nel mondo del commercio, dell'immagine, del marketing. Tra le notizie c'è anche quella che riguarda Tyler the Creator con la nuova campagna della collezione esclusiva Spotify per Barcellona. Insomma, anche gli artisti stanno diventando imprenditori in tutti i sensi. E a proposito, andiamo dal king degli imprenditori, rapper, perché si avvicina un appuntamento importante per gli appassionati della

0: scena urban trap italiana. L'11 dicembre uscirà Puro Sangue, il nuovo album di Sfera Ebbasta. Si è fatto un po' vedere allo stadio con delle ragazze per far parlare di sé, e ora è uscito con questa canzone Lontano, di cui il video è girato davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci. E naturalmente già previsto un ritorno sul palco il 27 gennaio da Jesolo, attraverserà Torino, Roma, Milano, farà tappa anche a Bologna il 13 febbraio. Ci ascoltiamo Lontano, poi arriva la nostra redazione con le news.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Ciao, sono Marco Corona.
1: Stabiliamo un contatto.
0: Non c'è niente da ridere. È l'ora d'aria su Radio San Marino.
2: E quindi, Corona, cosa fai per tutta l'ora?
0: Ma come cosa faccio? Ci sono tante rubriche. La ricetta in un minuto di Anto. La posta di Stefano ed Elia. Le notizie stracce di Fabio Berri.
3: E lasciami gridare!
0: Lo sfogo libero.
4: Ma tutta sta roba, da fecché?
0: Ma come?
4: Da fecché?
0: Ma come da fecché? Da lunedì al venerdì alle 16, replica alle 20, su Radio San Marino.
5: Sulla radio che senti le ore 15, spazio alla nostra redazione.
6: Radio San Marino. Le notizie.
7: Buon pomeriggio da Filippo Mariotti. Un cittadino albanese di 34 anni è stato trovato morto nel parcheggio del Vision Club in territorio italiano, Verucchio, poco oltre Gualdicciolo. A notarlo una pattuglia della gendarmeria sammarinese. Sul posto 118 i carabinieri di Nova Feltria. L'uomo presentava profonde lesioni al volto. Disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Verso la conclusione il processo per associazione a delinquere legato a Banca CIS. In aula le difese di Lorenzo Savorelli e Wafik Grais, entrambi ex vertici di Banca Centrale, hanno chiesto l'assoluzione. I legali hanno respinto l'ipotesi di un loro coinvolgimento nel presunto sodalizio contestato dall'accusa. Nelle precedenti udienze erano state chieste condanne per 10 imputati per un totale di 41 anni di carcere e quasi 63 milioni di risarcimenti. Parliamo ora di San Marino RTV. Il presidente del CDA, Pasquale Valentini, accoglie positivamente la disponibilità del direttore Roberto Sergio a proseguire nell'incarico dopo le decisioni del CDA RAI. Valentini auspica che la conferma rafforzi la collaborazione tra i due soci e i rispettivi consigli di amministrazione, contribuendo al consolidamento dell'emittente sia sul piano gestionale sia rispetto alle sue finalità. Caro carburante, cresce la tensione tra autotrasportatori e agricoltori. Conftrasporto chiede al governo una convocazione urgente delle associazioni di categoria, avvertendo che senza risposte si potrebbe arrivare a un fermo nazionale. Proteste e presidi si stanno moltiplicando, soprattutto nel mezzogiorno. A Cosenza molti distributori hanno esaurito benzina e diesel, mentre mobilitazioni sono in corso anche nel Foggiano e in altre aree della Puglia. Lo sport con il calcio e la Coppa delle Regioni. Oggi l'esordio della Nata San Marino nel turno intermedio. I biancazzurri affronteranno alle 15:30 i padroni di casa sloveni del Ptuj. La squadra di Luigi Bizzotto arriva alla sfida in un clima di serenità e concentrazione, forte anche dell'esperienza positiva di 2 anni fa. Il CT può contare su un reparto offensivo di qualità con Belvard, Bernardi, Ura, Sartini e Badalassi. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
5: Buongiornissimo di nuovo dal vostro E-Roll. Ringraziamo la nostra redazione con Filippo. Sono le 15:03 e oggi intanto facciamo gli auguri a due protagonisti della musica italiana: Fedez, che compie 37 anni, Lucio Corsi ne festeggia 33 e inizierà tra l'altro il suo tour nei Palazzetti a partire dal 27 novembre. Ora ripartiamo però da un altro grande artista, Cesare Cremonini, che dropperà il suo album venerdì prossimo, 23 ottobre, Amateur. C'è già la tracklist e altri due ospiti svelati in queste ore: Fabri Fibra, Malika Ayane. Paparazzi.

Thinking Out Loud, il 2014 sulla radio che senti, è il nostro carissimo Ed, insomma, ha fatto parlare di lui in queste settimane per questa vicenda, no? Piuttosto discussa, l'esclusione di Macklemore dal suo Loop Tour, e ci ha perso tantissimi follower con questa faccenda, ma soprattutto si è complicato un po' il suo tour, che proseguirà fino al 7 novembre, poi verrà trasferito in America Latina, e questa situazione complessa dimostra come anche il mondo dei grandi tour musicali possa essere attraversato dalle importanti questioni politiche. Noi ora andiamo da Dito nella Piaga, qua in Romagna soprannominata Dito nella Piada, c'è Miss Italia.

il G-Funk degli anni 90 unito alla musica di Tina Turner. Warren G rielaborò questo grande successo per la colonna sonora del film Super Cop con Jackie Chan, un incontro tra rap e il soul. E invece per unire il rap al pop stanno per arrivare Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Tra l'altro, notizia arrivata proprio in queste ore: Pinguini Tattici Nucleari che hanno annunciato Replay, questo nuovo album uscirà il 4 dicembre e sarà il sesto disco della loro carriera, arrivato dopo questa estate segnata da Sorry Scusa Lo Siento, titolo che è una riflessione sulla memoria. Se potessimo riavvolgere la nostra vita come fosse un video, quali momenti vorremmo rivedere? E allora si rimettono al centro il tempo, le esperienze, le scelte che ci hanno resi ciò che siamo. Intanto però li ritroviamo insieme a Fabri Fibra in Goya, questo brano che stiamo trasmettendo spesso, sta andando veramente molto forte ed è contenuto nella Deluxe di Mentre Los Angeles Brucia. Anche i Pinguini Tattici Nucleari hanno confermato il loro ritorno negli stadi per il 2027 e Fibra, insomma, tra Neffa, il disco adesso di Cesare Cremonini, avrà tanti live da fare nel prossimo periodo. Ma ora spazio alla musica, c'è Goya su Radio San Marino.

Little Less Conversation, Elvis versus Jake Sell sulla radio che senti ora la New Play, e c'è Giorgia che in un momento d'oro la ritroveremo anche stasera alla conduzione di X Factor, ma soprattutto domani arriverà GP1, nuova riedizione del suo album con inediti, registrazioni dal vivo, e tra le novità c'è quella che passiamo ora su Radio San Marino, Parafulmini, brano scritto da Lorenzo Fragola e Mameli, racconta quelle relazioni in cui nonostante le difficoltà e le tempeste si sceglie di stare insieme. Giorgia, Parafulmini e poi saluti, è Radio San Marino.

Parafulmini, Giorgia, e questa notte arriverà il suo nuovo album, la riedizione di G+1. Noi ci risentiamo domani, sempre dalle 13 alle 15.30 qua su Radio San Marino. Ringrazio tutti gli amici che sono rimasti connessi e vi ricordo che arriva Stabiliamo un contatto alle 16. Ora Bruno Mars.

Radio San Marino. Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic! Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa. Super Hits. San Marino. 1993.

come idea di un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Cosmonauti borghesi, gomma americana,

0: magari tu non stai bene.
1: Ah, ma se no non ero qui con voi.
0: Ecco, quindi tra poco, se volete far parte della nostra community, vi aspettiamo io, Marco Corona e Paolino. Cosa c'è?
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: tutto a posto?
1: Sì, sì, tutto bene. Siamo pronti per cominciare questo giovedì. In questo momento sono le 16.
2: Sempre roba vecchia, eh?
3: Siamo più

0: dai!
1: Dai, vamos!
2: Andiamo a recuperare un sondaggione di quelli che abbiamo fatto in queste ultime settimane che ci è piaciuto particolarmente. Altrimenti,
3: Marco, c'è poca scelta.
2: C'è poca scelta, ma noi ci impegniamo fino alle 17 o in replica fino alle 21.

0: oggi sono da giovane e lo lancio io, debutto anche semplice immediato, perché hanno fatto uno studio statistico con, pensate, 1000 taxisti che fanno il turno di notte e 1000 camionisti che fanno il turno di notte.
1: Sì.
0: E hanno realizzato che attraverso questo studio ascoltare musica rock, precisamente proprio al primo posto gli AC/DC e al secondo posto ci sono i Nirvana, comunque ascoltando musica rock si rimane più attivi e più svegli appunto quando si è alla guida.
1: Grazie al cavolo.
0: Soprattutto che facevano i turni di notte.
1: Sì.
0: Dal di qui quindi il sondaggio è proprio facile, immediato. Qual è quella canzone, quel gruppo musicale, quel cantante che se appunto siete da soli in macchina e per evitare la noia e per rimanere attivi anche voi prendete e vi mettete ad ascoltare. Io quando butto su quello lì allora sono più sicuro di me alla guida, ecco, più sveglio.
1: Ok.
0: Diteci le vostre, animo.
1: Animo.
2: Manda anche tu un vocale al 335 104 1027.
1: Esatto.
3: Ciao Marco, eccomi qua, Stefano, comunque rispondo a Sondaggione
1: di oggi.
3: Che sfonde la porta aperta. Allora,
1: perché?
3: Non c'è una canzone, un cantante.
1: Non c'è una canzone, no.
3: Quando viaggio di notte io vado di compilation.
1: Vai di compilation? Cioè tipo?
3: Una volta che mi metto solo musica disco dance 70-80. Posso partire da Arizona, arrivare a Palermo, tornare a casa. Però la musica io vado a passo. Sarà perché sono cresciuto
1: con quegli anni lì.
3: L'adolescenza e poi la gioventù con quegli anni lì. Perciò sì, un po' di sonno, sono stanco. Finestrino passato, musica palla, anni 70-80, disco musica. Adesso fai te. Non può piacere. E come dice Giacomo, spazi cazzo. Io non dico la musica. Ciao a tutti, buon contatto.
1: Ciao. È qui. Siamo nel 1982, addirittura i Twins con Face to Face. Ecco, però, scusate, qual era il ritornello? Face to Face.

0: ce le potete anche suggerire, quelle che vi tengono svegli durante il corso della notte mentre siete da soli in macchina.
1: Contatto stabilito con Sandro R dalle Basse Marche. Ciao Marco, ciao community.
0: Ciao.
1: Sinceramente, non lo so, perché comunque mi rimane impressa la canzone che ascolto durante la giornata e quindi mi rimane appiccicata in testa.

0: della Brancale con l'amoroso Serenata.
1: Sì.
0: Tant'è che quando ero in macchina me la sono ricantata tra me e me, l'ho cercata in chiavetta, l'ho riascoltata e okay.
1: Ok.
0: Poi sono andato a dormire e tra me e me facevo ancora Serenata, ma Serenata non sono casa mia. Sono andato a dormire la mattina, mi sono svegliato. Serenata. Serenata sotto casa mia. Mi è rimasta impressa, me la sono sognata pure forse.
1: Ecco.
2: Non stai bene.

0: Sì, assolutamente, torniamo su Radio San Marino. È appena partito il sondaggione lanciato dal nostro Fabio Berri, che vi chiede qual è quella canzone che magari solo in macchina di notte vi tiene svegli lungo il viaggio.
1: Rispondo anche immediatamente io, butto sul punk Green Day, Your Spring, musiche spedite, e canto anche, e quindi mi è capitato appunto che più volte di guidare in piena notte da solo, e queste musiche mi hanno fatto un po' da medicina.
0: Vedi?
1: Diteci le vostre, animo animo.
0: Come ditecelo? Con una nota vocale al 335 104 1027.
2: Ciao a tutti dalla Vale.
0: Ciao Vale.
2: Allora. Il gruppo che mi tiene sveglia la notte quando devo guidare o quando devo essere vigile, insomma, sono i Linkin Park, perché mi danno una carica esplosiva.
0: Sì.
2: Veramente io quando sento le loro canzoni, ma
0: che succede?
2: Non lo so, mi riempio di energia, ecco. Tutto qua. Ok?
0: Ok.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Buona giornata a tutti.
0: Sentiamo un pezzettino

0: con la musica croccapalla.
1: Esatto, con questa rimani sveglio, no? Naturalmente. E oggi vi stiamo chiedendo proprio questo nel sondaggione di Radio San Marino.
2: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Anche a te.
2: Allora, le volte che esco, magari perché così faccio una cenetta con le mie ex colleghe, e anzi vorrei approfittarne a salutare.
1: Saluta,
2: la Roby, la Eri, la Sabri, la Carly e la Marti.
1: Ok.
2: Quando esco con loro magari si fa un po' tardi e niente, per sopperire al problema sonno, e innanzitutto trovo una di quelle belle musiche boom boom boom. Alzo il volume, tanto sono da sola, non rompo le scatole a nessuno, e così arrivo a casa bene bene.
1: Ok.
2: Qual è il mio sistema? Ma non ho una canzone in particolare, basta che faccia casino.
1: Va bene. E comunque la domanda è molto semplice: quando rimanete da soli in macchina, non in compagnia, perché magari lì si fanno le chiacchiere, quando rimanete da soli avete bisogno di quella canzone per rimanere svegli?
3: No, vabbè, ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara. Mi viene da ridere, sì, perché? A me fai questa domanda, che io dopo le 9 non esisto più perché dormo. Non è mai successo di stare sveglia, cercando di stare svegli in macchina la notte. No, ma nei tuoi sogni forse.
1: Beh, non lo so.
3: Non lo so, non ti posso rispondere, perché io quell'ora ronfo.
1: Ah, sì?
3: Dai, allora, se proprio dovessi ritrovarmi, metterei su o musica dance anni 90 oppure magari qualcosa dei Muse, ecco.
1: Ah, ok.
3: Ma fai davvero?
1: Cioè, Russi, di notte.

0: Sì, chi è?
1: Buon pomeriggio. Oh, allora, sondaggione di oggi. C'è che vuoi, Fabio Berri. Ah no, è quello che lancia sondaggione.
2: Bravo.
1: Allora, esatto. Dice qual è quella canzone o quel gruppo cantante, non cantante, che vi tiene svegli quando alla sera siete alla guida.
2: Esatto.
1: E generalmente la sera dormi. Però dai, capita poche volte.
2: Quelle volte?
1: Devo dire una canzone, una musica, dico
2: dici?
1: Alan Parsons e Dire Straits.
2: Ok.
1: Numero uno.
2: Va bene, ciao.
3: Ciao Marco, sono la Chiara e a parte il fatto che io neanche se c'è l'apocalisse mi sveglio e sono attiva e reattiva, però al di là di questo, per avere un pochino più di brio e un pelo di pressione più alta e mi faccio aiutare dalle canzoni di Alanis Morissette, in particolare Ironic e Reasons I Drink,
2: sì.
3: Ma la vedo la veramente ignara a rimanere svegli. Ciao, contatto molto esaurito. It's like
2: rain. Vabbè, con questa rimani sveglio. Questa mi sveglierebbe anche a me.

0: esauriti, cioè, nel senso che sono esaurita, non ci mancano i saluti.
1: Certo, perché avevi già salutato. Grazie. 335 104 1027, una nota vocale per partecipare al sondaggione di oggi.
2: Ciao Martino.
1: Ciao Marco.
2: Contatto stabilito.
1: Ciao.
2: Allora, per prendermi al sondaggione, devo dire che è una canzone che mi tiene sveglio quando soprattutto sono in macchina e guido la sera.
1: Qual è?
2: Una canzone che mi piace molto ascoltare è l'ultima di Fabio di Fibra,
1: sì,
2: quella Milano.
1: Milano.
2: Che ha veramente un bel ritmo. Mi piace, sì, mi tiene sveglio, anche perché poi dopo la canticchio e
1: quindi rimani sveglio.
2: Sì, diciamo di sì.
1: Diciamo
2: quella
1: di sì.
2: Quella di Fibra, per quanto poi lui sinceramente non è che mi faccia impazzire come cantante. Però quella è veramente.
1: Però quella bella. Ti piace, ok.
2: Ciao Martino,
1: ciao.
2: Buon pomeriggio.
1: Ecco, se riuscite a capire qual è la canzone, poi potete dire.
3: La so.
1: Vedi?
3: La so.
1: Ciao.
3: Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
1: Ciao Milena.
3: Allora, io in effetti ho, a dire la verità, ho due canzoni che ascolto in loop quando magari faccio tardi o sonno.
1: Sì.
3: Allora, sono tutte e due di Gigi D'Agostino, perché io lo adoro.
1: Okay.
3: Una è Another Way e l'altra, sì, è L'Amor Toujours.
1: Ok.
3: Sparate a volume altissimo, finestrine aperte ovviamente quando si può, perché con 3 gradi magari finestrini anche no, e quelle sono proprio mi sparano proprio l'adrenalina a mille, e anche quando sono giù e mi danno una bellissima carica. Se per caso Corona ti capitasse di
1: poterle mettere
3: una delle due, ti direi grazie.
1: Ok, ciao. Allora Paolino, mettiamo a

0: Ben ritrovati su Radio San Marino, non solo i successi ma anche questo sondaggione che oggi vi accompagna e che sta svelando, grazie alle note vocali al 335-104-1027, quali sono quelle canzoni che vi tengono svegli quando rimanete magari in viaggio da soli in macchina durante la notte.
1: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
1: Dunque, ultimamente invece di ascoltare la musica, quando sono in macchina da sola e ho bisogno di rimanere insomma sveglia,
0: cosa fai?
1: Mi accendo i podcast, per l'esattezza Elisa True Crime, quindi tutti i casi di omicidi, assassini.
0: Allegria.
1: Mi tengono super concentrata perché le ascolto, ma nello stesso tempo riesco a guidare senza distrazioni. E allegria, direte voi. Mi funziona, mi piacciono un sacco, quindi li ascolto quelli. Ciao a tutti.
0: Più che allegria. Chi c'è?
2: Sono Claudia, ciao.
0: Ciao.
2: Io dovrò essere ripetitiva, però? Non posso farci niente, d'altronde le cose stanno così.
0: Cioè?
2: E c'è solo un cantante che riesce sempre e comunque a tenermi sveglia, anche di notte.
0: È
2: ed
0: Raff.
2: È il mio cantante preferito.
0: Lui.
2: Che ormai sanno anche i muri, cioè è Raff.
0: E anche il mio.
2: Io quando sono in macchina, se vedo che inizia a avere l'assonnamento,
0: la palpebra
2: metto su lui,
0: scende.
2: Di solito una delle sue raccolte, perché ne ho diverse, tanto le sue memoria. Non mi sbaglio di sicuro,
0: certo,
2: quindi
0: certo.
2: Comincio a cantare a squarciagola, arrivo a casa tranquilla. Lui per me è sempre il numero uno.
0: Assolutamente. Vabbè, qui però siamo un po' di parte.
3: Buongiorno. Allora, io quando torno di notte dal lavoro,
0: sì?
3: Per non addormentarmi, poi armi in macchina
0: e tirare
3: ascolto
0: dritto?
3: Sempre Get Lucky, quella del Daft Punk. Scusa se non l'ho pronunciato bene, magari mi sfugge anche qualche letterina, ma sai, io non mastico l'inglese.
0: Ok, a parte che sono francesi, questo di Garfunk.
3: Garfunk.
0: Garfunk. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky.
4: E io che pensavo di avere dei problemi.
0: Esatto, da oggi non si chiamano più Daft Punk ma
3: Garfunk.
0: Garfunk.
5: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: Ciao Sam.
5: Allora, sapete benissimo che io ascolto musica country, quindi diciamo solitamente mi metto a canticchiare canzoni di King George, George Street, della musica country, Alan Jackson, insomma.
0: Questi
5: Johnny
0: qua.
5: Cash ovviamente.
0: Johnny Cash. Per
5: più di una, quella che canticchia, ma ovviamente meglio che non le canticchia qui. Ovviamente. Dai, Barzetta al volo.
0: Vai.
5: Allora, praticamente uno va alla sua parrocchia e dice vorrei fare una messa in suffragio per il mio cane. No, guardi, signor, questo
0: si
5: è una chiesa, ci facciamo una messa in suffragio per gli animali, perché non è il caso. Ah, mi dispiace, anche perché volevo fare una donazione importante alla parrocchia, ma la devi fare lo stesso. No, scusi, ma di quanto stiamo parlando? Di 40, 50 mila euro. Ma poteva dirmelo subito che il suo cane era cattolico.

0: aria, eccoci qua su Radio San Marino. Di chi era il pezzo?
1: Garfunk.
0: No, non credo sia degli Garfunk.
1: Garfunk.
0: Ok. Comunque siamo ritornati live in diretta fino alle 17, in replica fino alle 21. Cioè stabiliamo un contatto day and night con un sondaggione di questo lunedì.
2: Sì, buon inizio settimana. Allora, un cantante o gruppo che mi tiene sveglio durante la notte quando sono in macchina.
0: Qual è?
2: Ho scelto i Nomadi. Cioè, di solito le loro canzoni sono spensierate, leggermente rock o pop, però è un gruppo che ormai apprezzo da... da secoli.
0: Fischiato.
2: È uno tra i primi, ecco.
0: Ok.
2: Ascoltando i Nomadi mi rilassa alla guida e sto tranquillo. Mm-hmm. Vabbè. Ok, dai, per ora è tutto, contatto stabilito e andiamo avanti.
0: Tra l'altro, quando è in giro ascolta i Nomadi, no?
3: Ha battuto brutta. Abbandono.
0: No, non abbandonare. Una canzone, Antonio, dei Nomadi.
2: Che sapore c'è.
0: Ah, che bravo. Canti anche bene.
2: Ritornar con te. Eccetera.

0: eccetera.
1: Non stai bene bene.
2: Ah no, canta bene Antonio.
3: Ciao Marchino, ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao,
3: cosa che mi tiene sveglia in macchina di notte?
2: Qual è?
3: Sinceramente a me piace rilassarmi mentre guido la sera.
2: Sì.
3: Quindi di solito ascolto un bel jazz, tipo la Fitzgerald e Etta James, ma non quelle che ti fanno addormentare, quelle belle vivaci.
2: Ah.
3: E per tenermi sveglia di più tengo aperto anche il finestrino. Di solito faccio così.
2: Ok. Ciao. Ciao, una di Etta James? Eh?

0: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla Diglia.
1: Ciao.
0: Quindi. E una canzone, un cantante che mi tiene sveglio mentre sono in macchina di notte. Allora, più che un cantante ti direi della musica.
1: Sì.
0: Tutta quella che fa boom boom boom boom boom boom boom. Mm. Anni 90, quello che le vado proprio a ricercare eventualmente, a parte che ho anche una chiavetta, quindi
1: dai,
0: metto su quella.
1: Ok.
0: Vuoi un esempio?
1: Vai.
0: Tipo
1: vai.
0: Pararira, pa, pa, pa, parara, pararira.
1: Ma questa è quella che ho fatto io.
0: Jazz 2.

0: autoreferenziale. Come si chiama? Grazie Delia.
1: Fuori onda.
2: Per questa corona mi devi fare il bonifico.
0: Ma come?
2: Hai capito?
0: Ma no, come?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Cosmonauti borghesi, gomma americana,

0: chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
1: 50 anni di spesa insieme. 50 anni di carrelli riempiti, di mani diverse che li hanno spinti, di famiglie cresciute e generazioni che si sono passate il testimone. 50 anni di abitudini, incontri e piccoli gesti quotidiani. Titan Coop. Oltre la tua spesa.
2: Hai avuto un incidente stradale o un infortunio sul lavoro? Hai riportato lesioni o subito danni all'auto? Non aspettare che sia l'assicurazione a decidere per te. Tutelati. Studio Tecnico RSM Infortunistica Stradale, con oltre 10 anni di esperienza, fornisce assistenza legale totalmente gratuita, anticipa tutte le spese e ti aiuta a ottenere il massimo risarcimento. I vostri diritti sono il nostro interesse. Studio Tecnico RSM 0549 90 82 31. studiotecnicorsm.com.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
6: Dal 5 al 25 ottobre, Line Spetalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro.
7: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
8: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
9: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
10: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.

0: Allora, vi stiamo chiedendo qual è quella canzone che vi serve per rimanere svegli se siete soli in macchina e state guidando di notte.
1: Marco, dai, adesso è un bel pezzo, che non giro la notte, quindi... i tempi sono passati. Però in caso io mi tengo sempre a portata di mano il CD di Bryan Adams, perché sì, io ancora ho il CD in macchina, perché ho scoperto da poco che praticamente è una rarità, ma sì, io ce l'ho ancora.
0: Ce l'hai ancora il CD?
1: E sono molto contenta di averlo. Sì. E il CD di Bryan Adams, So Far So Good, per me quello in macchina, spacca. Non puoi addormentarti con un CD così.
0: Ciao
2: Marco, sono l'Anto.
0: Ciao Anto.
2: Ma guarda, sicuramente Cremonini tutta la vita. Non so, tipo? O com'è bello andare in giro per i colli bolognesi.
0: Sì,
2: c'è una Vespa special che ti toglie i problemi. Ecco, una cosa così un po' ritmata. Certamente non metterei mai più su Mahmood tipo presente, no? Quelle gnole, quelle lagne che mi è già successo, ormai mi addormento, mi infilo in un palo. Per carità.
0: È un allarme quello. Ciao
3: Marco, ciao Radio San Marino, San Battista Fruzzo, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma fantastico e dicono quali sono le canzoni che ascoltano, che cantano per stare svegli di notte. Io, per dire, se capita che devo guidare, ho bisogno di tenermi sveglio e sento che mi prende sonno, metto assolutamente, esclusivamente, preferenzialmente C'è un re dei Nomadi. Posso ascoltarla anche due ore, cantarla per due ore di continuo.
0: Addirittura.
3: Vi saluto e vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento a tutti. Buttala su, che è bella, Marco.
4: C'è un re, non scende dal trono.
0: Eccola qua.
4: C'è un re che non fa nessun dono.
0: C'è un re dei Nomadi, selezionata da Giambattista nel sondaggione dedicato alle canzoni che vi tengono svegli. Siamo in chiusura, però manca lui.
5: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
6: Ehi, ciao Marco.
0: Ciao.
6: Contatto stabilito da Ravenna.
0: Ciao Giacomo.
6: Ah, io purtroppo ho avuto parecchi problemi.
0: Come?
6: Quando andavo a ballare, tornavo a casa da soli.
0: Sì.
6: Tante volte?
0: Tutto
6: il sonno prendere il sopravvento. Semplicemente mi fermavo.
0: Ok.
6: Andavo a dormire,
0: però?
6: Dopo un paio di volte che mi venivano a bussare nei finestrini, la pattuglia, e come mai fossi fermo all'atto della strada a venire. Semplicemente, sai che l'avevo fatto. Poi ho scoperto che? Cantare le sigle dei cartoni animati giapponesi. Soprattutto ce n'è uno in particolare che proprio mi tiene sveglio assolutamente.
0: E qual è?
6: Dai Titan 3. Quella proprio, guarda, mi dà una carica che potrei anche attraversare tutto lo stivale guidando.
0: Addirittura.
6: Non me la fa venire di certo.
0: Ok.
6: Poi di gente che ha qualche problema col sonno mentre guida.
0: Vai.
6: C'erano questi due camionisti che si davano il cambio ogni tanto quando erano stanchi. Allora fa uno, fa l'altro. Guarda, ti vedo un po' stanco, dammi il cambio che guido io. Ah, va bene.
0: Giusto.
6: E l'altro va dietro in cuccetta a dormire. Solo che anche quello che guidava ogni tanto calava la palpebra e si addormenta. Intanto sento una gran botta.
0: No.
6: Guarda un attimo uno specchietto, l'altro, sentendo il rumore, si sveglia. Ha detto: beh, che è successo? E quello la guida. Ma che tu sappia, ci sono qui in zona i pinguini alti 1,5 metri? No, che io sappia no.
0: E quindi?
6: Allora mi sa che ho stirato una suora.
0: No.
6: Ciao,
0: dai, no.
6: Infatti sta vita da Ravenna.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: E in arrivo domenica, sì, ma insomma siamo soltanto giovedì, per cui con un po' di approssimazione possiamo sentirlo il fine settimana, no? Intanto ben trovati da Gigi Restivo, grazie naturalmente a tutto il clan di Stabiliamo un Contatto che è stato in contatto con voi fino a qualche secondo fa, ma che troverete nuovamente stasera alle 20, come giustamente il buon Marco vi ricordava. Ma adesso, se volete, vi sciroppate un po' di Gigi Restivo, giusto per gradire, anche perché sono quello che ha questo compito non ingrato, piacevolissimo, di accompagnarvi finalmente via dal lavoro e abbracciare la vostra serata. Insomma, magari piano piano ci arriverete un po' tutti, ma dipende dagli scaglioni, no, di lavoro. Intanto all'interno del nostro appuntamento di oggi, oltre alla musica e ai nostri grandi successi, parleremo di strane competizioni, e quando parlo di stranezze molto spesso passano dal Giappone, dove veramente sono talmente avanti che le cose non arrivano neanche da noi, rimangono lì. Però vi devo raccontare, perché c'è una di queste gare veramente pazzesche. Intanto cominciamo in dolcezza con Annalisa e Madame.

Beh, di tempo ne è passato dal 2003, nel frattempo le agende, anzi i diari segreti, ma chi li conosce? Chi è che usa? Chi è che tiene ancora un diario? Craig David appunto ne cantava, ma sono passati un po' di annetti, effettivamente. Ma per la serie a volte ritornano, a volte ritornano, chi l'avrebbe detto che all'alba del 15 ottobre, comunque del 2026, sono tornati, sapete chi? Esatto, i Barba Papà sono tornati, ma non lo dico io, non è che stanno facendo dei remake in televisione. La generazione Z, praticamente quelli che non li hanno mai conosciuti in televisione, adesso li hanno riscoperti e su TikTok o comunque sui social sono diventati perfetti per raccontare quello che succede nella loro giornata, le disavventure, la sveglia che suona quando vogliono dormire, la loro giornata a scuola, insomma tutto raccontato con le fotine, insomma le immagini dei Barba Papà per ogni occasione. E poi c'è la famosa frase, la ricordate la frase storica? Resta di stucco è un barbatrucco. E beh, adesso sta tornando a circolare ovunque, video, meme, è nato perfino tutto un linguaggio particolare, il barbalinguaggio. Sorride, praticamente si mette la parola barba davanti a parole e si trasforma tutto, tipo mi sono barba svegliato, vi giuro che la generazione Z lo scrive, oppure insomma descrive benissimo certe mattine, per esempio mi sono svegliato contro la mia barba volontà. In fondo però è un'altra cosa, è bello che certi personaggi che sono nati una vita fa riescono ancora a far sorridere generazioni diverse, perché poi la nostalgia, se ci pensate, funziona in quella maniera lì, cioè a volte basta veramente rivedere un personaggio dell'infanzia e poi uno ritrova quel pezzetto così di spensieratezza, poi se fa sorridere anche i più giovani, ah che bello, resta di stucco se è un barbatrucco. Ci inteneriamo anche con Gianna Nannini? Lo aspettiamo? Meraviglioso errore. Ciao.

0: anche Mary J. Blige, avete presente lei, questa voce stupenda che di solito ci ha sempre regalato canzoni molto morbide, molto seducenti, stilose, una volta ci ha fatto anche questo piccolo dono e ancora una volta ha dimostrato di quanto sia eclettica. Ancora una volta soprattutto vediamo che quando gli artisti, insomma, hanno talento, hanno le capacità, si possono permettere veramente di cantare la qualunque. Anche noi dalle nostre parti abbiamo fior di cantanti che sono capaci di spaziare dalla musica, diciamo così, più intensa alle cose più leggere. Non voglio fare nomi, però insomma una lo faccio, è Mina. Mina è capace di fare qualunque cosa. E poi ci sono anche le altre che in questo caso abbiamo ritrovato. 18:17 in questo momento, amici, siete già addirittura d'arrivo o siete proprio entrati in questo momento in auto? Ecco, vi immagino che siate abbastanza provati dopo questa giornata. Sì, ho visto le faccine e vi posso capire. Allora che facciamo? Ci regaliamo una canzone che è perfetta, perfetta per questi momenti, un po' di defaticamento radiofonico su Radio San Marino insieme a Brescia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda

dalla schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: No, mi volete fare capire che sta arrivando Natale? Il fatto che sentiamo Michael Bublé? No, è destagionalizzato questa volta. No, perché abbiamo questa pigrizia mentale a volte di immaginare determinati artisti collegati solo a determinati momenti. Ci sono per esempio quelli che vanno bene d'estate, uno pensa a Baby K, che invece è uscita con un nuovo disco adesso. Se tu pensi invece al Natale, inevitabilmente ti vengono fuori Mariah Carey nell'ordine e il buon Bublé, cosa che non è vera perché sono entrambi attivissimi. Però è giusto per parlare un attimo di Mariah Carey, l'ho citata, sappiate che comunque si è già messa in moto e il suo tour di Natale partirà praticamente fra un mese ed è tutto quanto pianificato, quindi anche quest'anno diciamo così che il conto corrente della signora Carey verrà ampiamente rimpinguito, come se ce ne fosse di bisogno, ma questo è 18:24. Facciamo una cosa, torniamo invece in questo momento nel famoso qui ed ora e soprattutto nella musica italiana. Biagio Antonacci e Saif, Generazione Confronto, questa bellissima canzone che si chiama Spirituale, e voi siete su Radio San Marino.
1: Stavo sognando.

Madonna in una delle tante metamorfosi. Pensate un po', negli anni 2000 riprese un vecchio pezzo degli anni 60, tra l'altro con una storia abbastanza contorta. American Pie, Madonna, insomma. In proposito invece di persone che cambiano spesso, ne abbiamo una in casa ed è Lorenzo Giovanotti, insomma. Lui è uno di quelli che ama trovare sempre nuove strade e questa volta mi va a bussare alla porta, tra virgolette, di Samurai J, che invece è un ragazzo, insomma, nuovo, che porta un linguaggio molto più vicino a quelle che sono le sonorità di oggi. E quando artisti di generazioni in percorsi differenti si incontrano, a volte c'è proprio curiosità, no? Cercare di capire che cosa succede, in che direzione vanno. E allora sentiamoceli con La foglia di tè.

0: fantastica.
1: Lorenzo e Samurai J, le foglie di tè, si può giocare col titolo come vogliamo, perché possiamo intenderlo appunto con la mia voglia di te come persona, oppure di te, e quindi ci sono anche spunti naturalistici. Poi Lorenzo, insomma, da questo punto di vista è molto sensibile, e in effetti quello di cui voglio parlarvi, anzi quello che vi propongo, ha a che fare con la natura e anche del lavoro, nel senso, siete stanchi di essere stati davanti al computer non so quante ore al giorno, di partecipare a riunioni, a call? Bene, vi propongo un lavoro in cui si lavora intanto all'aria aperta, che è una cosa bellissima, si può viaggiare, soprattutto si annusa. Sì, no, no, non sto scherzando, perché in Finlandia stanno cercando una persona che ha che abbia un olfatto particolarmente sviluppato, evidentemente, per un incarico altrettanto insolito. Intanto la destinazione è un arcipelago meraviglioso, con isole, isolotti, una cosa stupenda, e anche boschi. E cosa dovrebbe fare questa persona? Semplicemente girare questo territorio e prestare attenzione ai profumi della natura, ok? Come un cane raffiuto, insomma, e poi documentarli, però una specie di mappa olfattiva deve fare, che è poi destinata ai turisti. Quindi bisogna raccontare un luogo non attraverso le fotografie, ma attraverso i profumi, attraverso gli odori. Quindi pensiamo alla differenza. Io quando vado al mare, al limite profumo il mare, cioè profumo, mi annuso il mare, fotografie e basta. Questo invece dovrebbe fermarsi a dire: aspettiamo un attimo, qui c'è un profumo interessante, e poi lo documentiamo. Pensate un po', che ne so, la vegetazione, un bosco, quindi il legno, tutte quelle bellissime sensazioni che magari notiamo senza renderci conto di quanto siano belle, e poi magari fanno parte dei nostri ricordi. Vabbè, senza perderci in story, se siete interessati c'è il bando, basta cercare su Google, evidentemente, di questo arcipelago di Turku, ok? E il bando di le candidature possono attraversare attraverso una selezione. Bisogna capire bene i dettagli di questa selezione. Certo, bisogna avere un naso particolarmente attento e sensibile ai profumi. Quasi quasi, insomma. Nel frattempo noi assaggiamo il profumo della musica, si può dire? Non lo so. Insomma, senza interruzioni, Ariete e Angelina Mango, Che bella vita, Smash Mouth, e cominciamo con Capital Cities, Safe and Sound.

0: di Radio San Marino.
1: Allora, oggi è giovedì 15 ottobre, però io vorrei proiettarmi a giovedì prossimo, ecco, perché l'appuntamento musicale sarà il 22 ottobre, così avete tempo, se volete, di organizzarvi, comprare i biglietti, perché proprio la prossima settimana a San Marino ci sarà un appuntamento musicale proprio per chi ama lasciarsi trasportare da delle belle voci, da una bella voce e anche da atmosfere particolari live, perché protagonista sarà Sara Jane Ghiotti con il concerto che si intitola Morning Evening ed è in programma appunto giovedì alle 21. Sicuramente conoscete Sara Jane, questa cantante ma anche musicista che diciamo è molto eclettica, perché passa dal jazz alla canzone d'autore, ricerca vocale, ha un modo tutto suo di interpretare la musica molto personale. È proprio una di quelle proposte da segnare se vi piace ascoltare una voce dal vivo e piena di sfumature. Quindi giovedì 22 ottobre, prendete biglietti perché ne vale la pena, con Sara Jane Ghiotti in Morning Evening.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Cosmonauti borghesi. Gomma americana.

Se devo pensare agli anni Ottanta, io immagino MTV e i primi videoclip che andavano dappertutto, li guardavamo con un'attesa quando arrivavano nuovo, come nel caso di quello di Sledgehammer di Peter Gabriel, lo ricordate, con quelle animazioni surreali, ecco, uno di quei video che sono veramente

0: arriva l'informazione in tempo reale, torniamo in redazione.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Giardi. Partiamo dalla cronaca. Saranno con tutta probabilità l'autopsia e le telecamere di sorveglianza della zona a fare luce sulla morte di un uomo avvenuta nella tarda serata di ieri nel comune di Verucchio, poco oltre il confine di Gualdicciolo. La vittima è un cittadino albanese di 34 anni, trovato riverso con profonde ferite al volto. Secondo le prime indiscrezioni, le immagini di un bar avrebbero ripreso l'uomo scendere dall'auto e cadere a terra, restando esanime per oltre un'ora. Inutili soccorsi dei sanitari italiani e sammarinesi. Cambiamo argomento. I sindacati esprimono soddisfazione per la decisione del Collegio Garante che dichiara incostituzionale l'esclusione dei congedi parentali retribuiti per i cittadini sammarinesi residenti in Italia. La sentenza riguarda il caso di due genitori, entrambi occupati sul Titano, con un figlio affetto da una grave patologia. Il ricorso, patrocinato dalla CSU, è stato seguito dall'avvocato Gianna Burgagni. Per i garanti prevale il principio di uguaglianza. I sindacati chiedono ora di estendere la tutela anche ai lavoratori frontalieri esclusi dal beneficio previsto dalla normativa sammarinese. Andiamo a Riccione, dove 5 persone sono state fermate dai carabinieri per la rapina da oltre 220.000 euro alla filiale Biper di Riccione avvenuta l'11 agosto scorso. L'operazione è scattata questa mattina su disposizione della Procura di Rimini. Impegnati i carabinieri di Riccione con il supporto dei colleghi di Palermo e del nucleo elicotteri di Forlì. I 5 indagati sono ritenuti responsabili del colpo messo a segno durante l'estate. Per gli inquirenti il gruppo stava preparando un altro colpo. Ora a Roma, dove la FAO ha premiato l'imprenditrice sammarinese Neni Rossini, presidente del gruppo SIT. È stata selezionata tra 100 donne di tutto il mondo che si sono distinte per innovazione, sostenibilità e trasformazione dei sistemi agroalimentari. Il riconoscimento è stato consegnato dal direttore generale della FAO, premiato l'impegno dell'imprenditrice per ridurre l'impatto ambientale e gli sprechi attraverso produzioni sostenibili. Alla cerimonia presente anche il segretario al territorio Matteo Ciacci. E per finire lo sport, esordio con pareggio per la Nat San Marino nel turno intermedio della Coppa delle Regioni. Finisce 1-1 contro gli sloveni del Ptuj, padroni di casa. Partita condizionata dall'esplosione di Badalassi dopo appena 2 minuti per uno scontro con il portiere avversario. Nonostante l'inferiorità numerica, i biancazzurri creano diverse occasioni, colpiscono una traversa con Bernardi. Nella ripresa il Ptuj passa su rigore con Krancic, ma nel finale arriva al pareggio grazie all'autorete di Ramsak. Qualificazione alla fase finale ancora aperta. E per ora dalla redazione è tutto. Restate sempre aggiornati sul nostro sito web, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Radio San Marino. Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nel corso dei prossimi giorni la presenza dell'anticiclone favorirà ancora condizioni di tempo stabile, in prevalenza soleggiato sull'Emilia Romagna, con temperature in ripresa oltre le medie del periodo nei valori massimi. Avremo solo sul finire di settimana, precisamente verso domenica, l'ingresso di una goccia fredda dal nord Europa che porterà, seppur un blando peggioramento, il ritorno di qualche pioggia. È tutto. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app di 3B Meteo.
0: Quasi quasi organizziamo una danza della pioggia e non se ne parli più, insomma. Vabbè, qualche barlume di speranza ce l'ha appena dato il nostro amico Gian Giacomo. Intanto ciao, grazie Davide per l'informazione sempre puntuale e precisa, la nostra grande redazione di San Marino RTV che tornerà come sempre domani. Intanto vi beccate, se volete, un'altra mezz'oretta con Gigi Restivo, che detta così può anche sembrare un pochino minaccioso. Spero che la cosa passi, insomma, nel migliore dei modi, anche perché vi riporto verso casa. Ormai il più è fatto, il lavoro è fatto, concedete un po' di sano riposo magari con la nostra musica. E infatti arriva questa bellissima ragazza, si chiama Adela.

0: Sì, assolutamente, torniamo su Radio San Marino. È appena partito il sondaggione lanciato dal nostro Fabio Berri, che vi chiede qual è quella canzone che magari solo in macchina di notte vi tiene svegli lungo il viaggio.
1: Rispondo anche immediatamente, io butto sul punk, Green Day, Yo Spring, musiche spedite e canto anche, e quindi mi è capitato appunto che più volte di guidare in piena notte da solo, e queste musiche mi hanno fatto un po' da medicina.
0: Vedi?
1: Diteci le vostre, animo.
0: Come ditecelo? Con una nota vocale al 335-104-1027.
2: Ciao a tutti dalla Vale.
0: Ciao Vale.
2: Allora. Il gruppo che mi tiene sveglia la notte quando devo guidare o quando devo essere vigile, insomma, sono i Linkin Park, perché mi danno una carica esplosiva.
0: Sì.
2: Veramente io quando sento le loro canzoni non lo so, mi riempio di energia, ecco. Tutto qua. Ok?
0: Ok.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Buona giornata a tutti.
0: Sentiamo un pezzettino di...

0: musica strappalla.
1: Esatto, con questa rimani sveglio, no? Naturalmente. E oggi vi stiamo chiedendo proprio questo nel sondaggione di Radio San Marino.
2: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Anche a te.
2: Allora, le volte che esco, magari perché così faccio una cenetta con le mie ex colleghe, e anzi vorrei approfittarne a salutare.
1: Saluta,
2: la
1: vai.
2: Robby, la Eri, la Sabri, la Carly e la Marti.
1: Ok.
2: Quando esco con loro magari si fa un po' tardi e...

0: Niente, per sopperire al problema sonno, e, innanzitutto trovo una di quelle belle musiche, boom, boom, boom, alzo il volume, tanto sono da sola, non rompo le scatole a nessuno, e così arrivo a casa bene bene.
1: Ok.
0: Quello è il mio sistema, ma non ho una canzone in particolare, basta che faccia casino.
1: Va bene, e comunque la domanda è molto semplice, quando rimanete da soli in macchina, non in compagnia, perché magari lì si fanno le chiacchiere, quando rimanete da sole avete bisogno di quella canzone per rimanere svegli?
2: No, per, no, vabbè, ciao Marco, buon pomeriggio, che sono Sara. Mi viene da ridere, sì, perché, a me fai questa domanda, che io dopo le 9 non esisto più perché dormo. Non mi è mai successo di stare sveglia, cercando di stare svegli in macchina la notte. No, ma nei tuoi sogni forse.
1: Beh, non lo so,
2: però. Non lo so, non ti posso rispondere, perché io quell'ora ronfo.
1: Ah sì? Vabbè,
2: dai, allora, se proprio dovessi ritrovarmi, metterei su o musica dance anni 90 oppure magari qualcosa dei Muse, ecco.
1: Ah, ok.
2: Ma fai davvero?
1: C'è Rossi di notte.

0: Sì, chi è?
1: Buon pomeriggio. Oh, allora, sondaggione di oggi. C'è che vuoi, Fabio Berri. Ah no, è quello che lancia sondaggione.
0: Bravo.
1: Allora, esatto. E dice qual è quella canzone o quel gruppo cantante, non cantante, che vi tiene svegli quando alla sera siete alla guida.
0: Esatto.
1: E generalmente la sera dormi. Però dai, capita poche volte.
0: Quelle volte?
1: Devo dire una canzone, una musica, dico Alan Parsons e Dire Straits.
0: Ok.
1: Numero uno.
0: Va bene. Ciao.
2: Ciao Marco, sono la Chiara e a parte il fatto che io neanche se c'è l'apocalisse mi sveglio e sono attiva e reattiva, però al di là di questo, per avere un pochino più di brio e un

0: pelo di pressione più alta e mi faccio aiutare dalle canzoni di Alanis Morissette, in particolare Ironic e Bella. Reasons I Drink, sì. Ma la vedo veramente ignara a rimanere svegli. Ciao, contatto molto esaurito. It's like
1: rain. Vabbè, con questa rimani sveglio. Questa mi sveglierebbe anche a me.

0: Tutti esauriti, cioè, nel senso che sono esaurita, non ci mancano i saluti.
1: Certo, perché avevi già salutato, grazie. 335 104 1027, una nota vocale per partecipare al sondaggione di oggi.
2: Ciao Martino.
1: Ciao Marco.
2: Contatto stabilito.
1: Ciao.
2: Allora, allora, per prendermi al sondaggione, devo dire che è una canzone che mi tiene sveglio quando soprattutto sono in macchina e guido la sera.
1: Qual è?
2: Una canzone che mi piace molto ascoltare è l'ultima di Fabri di Fibra.
1: Sì.
2: Quella Milano.
1: Milano.
2: Che ha veramente un bel ritmo. Mi piace, sì. Mi tiene sveglio, anche perché poi dopo la canticchio e
1: quindi rimani sveglio.
2: Sì, diciamo di sì.
1: Diciamo
2: quella
1: di sì.
2: Fabri quella Fibra. Lì. Per quanto poi lui sinceramente non è che mi faccia impazzire come cantante. Però quella è veramente.
1: Però quella bella. Ti piace, ok.
2: Ciao Martino.
1: Ciao.
2: Buon pomeriggio.
1: Ecco, se riuscite a capire qual è la canzone, poi potete dire.
3: La so.
1: Vedi?
3: La so.
1: Ciao.
3: Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
1: Ciao Milena.
3: Allora, io in effetti ho, a dire la verità, ho due canzoni che ascolto in loop quando magari faccio tardi o sonno.
1: Sì.
3: Allora, sono tutte e due di Gigi D'Agostino perché io lo adoro.
1: Okay.
3: Una è Another Way e l'altra è L'Amour Toujours.
1: Ok.
3: Sparate a volume altissimo, finestrine aperte ovviamente quando si può, perché con 3 gradi magari finestrini anche no. E quelle sono proprio mi sparano proprio l'adrenalina a mille, e anche quando sono giù e mi danno una bellissima carica. Se per caso Corona ti capitasse di mettere una delle due, ti direi grazie.
1: Ok, ciao. Allora Paolino, mettiamo

0: Quali sono quelle canzoni che vi tengono svegli quando rimanete magari in viaggio da soli in macchina durante la notte?
1: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
1: Dunque, ultimamente invece di ascoltare la musica, quando sono in macchina da sola e ho bisogno di rimanere insomma sveglia,
0: cosa fai?
1: Mi accendo i podcast, per l'esattezza Elisa True Crime, quindi tutti i casi di omicidi, assassini.
0: Allegria.
1: Mi tengono super concentrata.
0: Ci
1: perché
0: credo.
1: Le ascolto, ma nello stesso tempo riesco a guidare senza distrazioni. Mm-hmm. E che allegria, direte voi. Mi funziona, mi piacciono un sacco, quindi okay, li ascolto quelli. Ciao a tutti.
0: Più che allegria. Chi c'è?
2: Sono Claudia, ciao.
0: Ciao.
2: Io dovrò essere ripetitiva, però? Non posso farci niente, d'altronde le cose stanno così.
0: Cioè?
2: E c'è solo un cantante che riesce sempre e comunque a tenermi sveglia, anche di notte.
0: Ed
2: è il mio cantante preferito.
0: Lui.
2: Che ormai sanno anche i muri, cioè
0: certo.
2: Raff.
0: E anche il mio.
2: Io
0: .
2: Quando sono in macchina, se vedo che inizia a avere l'assonnamento, metto su lui, di solito una delle sue raccolte, perché ne ho diverse, tanto le sue memoria, non sbaglio di sicuro,
0: certo,
2: quindi
0: certo.
2: Comincio a cantare a squarciagola, arrivo a casa tranquilla.
0: Uh-huh.
2: Lui per me è sempre il numero uno.
0: Assolutamente. Vabbè, qui però siamo un po' di parte.
3: Buongiorno. Allora, io quando torno di notte dal lavoro,
0: sì,
3: per non addormentarmi, poi andarmi in macchina
0: e tirare
3: ascolto
0: dritto,
3: sempre Get Lucky, quella del Daft Punk. Scusa se non l'ho pronunciato bene, magari mi sfugge anche qualche letterina, ma sai, io non mastico l'inglese.
0: Ok, a parte che sono francese, questo di Garfunk.
3: Garfunk.
4: E io che pensavo di avere dei problemi.
0: Esatto, da oggi non si chiamano più Daft Punk ma
3: Garfunk.
5: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: Ciao Sam.
5: Allora, sapete benissimo che io ascolto musica country, quindi diciamo solitamente mi viene a canticchiare canzoni di King George, ovvero George Strait, della musica country. Alan Jackson, insomma.
0: Questi
5: Johnny
0: qua.
5: Cash, ovviamente.
0: Johnny Cash.
5: Più di una, quella che canticchia, ma ovviamente meglio che non le canticchia qui. Ovviamente. Dai, Marzetta al volo.
0: Vai.
5: Allora, praticamente uno va alla sua parrocchia e dice vorrei fare una messa in suffragio per il mio cane. No, guardi, signor, questo è una chiesa, ci facciamo una messa in suffragio per gli animali, perché non è il caso. Ah, mi dispiace, anche perché volevo fare una donazione importante alla parrocchia, ma la devi fare lo stesso. No, scusi, ma di quanto stiamo parlando? Di 40-50 mila euro. Ma poteva dirmelo subito che il suo cane era cattolico.

0: aria, eccoci qua su Radio San Marino. Di chi era il pezzo?
1: Garfunk.
0: No, non credo sia dei Garfunk.
1: Garfunk.
0: Ok. Comunque siamo ritornati live in diretta fino alle 17, in replica fino alle 21. Cioè stabiliamo un contatto day and night con un sondaggione di questo lunedì.
2: Sì, buon inizio settimana. Allora, un cantante o gruppo che mi tiene sveglio durante la notte quando sono in macchina.
0: Qual è?
2: Ho scelto i Nomadi. Cioè, di solito le loro canzoni sono spensierate, leggermente rock o pop, però è un gruppo che ormai apprezzo da da secoli.
0: Ah, e fischiato.
2: È uno tra i primi, ecco.
0: Ok.
2: Ascoltando i Nomadi mi rilassa alla guida e sto tranquillo. Mm-hmm. Va bene. Ok, dai, per ora è tutto, contatto stabilito e andiamo avanti.
0: Andiamo avanti. Tra l'altro, quando è in giro ascolta i Nomadi, no?
3: Ha battuta brutta.
4: Abbandono.
0: No, non abbandonare. Una canzone, Antonio, dei Nomadi.
5: Che sapore c'è.
0: Ah, che bravo. Canti anche bene.
5: Tornar con te, eccetera eccetera.
6: Non stai bene bene.
0: Ah no, canta bene Antonio.
7: Ciao Marchino, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao,
7: cosa che mi tiene sveglia in macchina di notte?
0: Qual è?
7: Sinceramente a me piace rilassarmi mentre guido la sera.
0: Sì.
7: Quindi di solito ascolto un bel jazz, tipo la Fitzgerald, Etta James, ma non quelle che ti fanno addormentare, quelle belle vivaci. E per tenermi sveglia di più tengo aperto anche il finestrino. Di solito faccio così.
0: Ok.
7: Ciao.
0: Ciao.

0: Camilla.
1: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla Deglia.
2: Ciao.
1: Quindi. Una canzone, un cantante che mi tiene sveglio mentre sono in macchina di notte. Allora, più che un cantante ti direi della musica.
2: Sì.
1: Tutta quella che fa boom boom boom boom boom boom boom. Anni 90, quello che la vado proprio a ricercare eventualmente, a parte che ho anche una chiavetta, quindi
2: dai,
1: metto su quella.
2: Ok.
1: Vuoi un esempio?
2: Vai.
1: Tipo
2: pararira
1: pa pa pa parara pararira.

0: Shakira.
1: È quella che ho fatto io.
0: Jazz 2.
1: Ma sì, ma è autoreferenziale. Come si chiama? Grazie Delia.
2: Fuori onda.
3: Per questa corona mi devi fare il bonifico.
1: Ma come?
3: Hai capito? Ma no,

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Cosmonauti borghesi. Gomma americana.

0: Allora, vi stiamo chiedendo qual è quella canzone che vi serve per rimanere svegli se siete soli in macchina e state guidando di notte.
1: Marco, dai, adesso è un bel pezzo, che non giro la notte, quindi... i tempi sono passati. Però in caso io mi tengo sempre a portata di mano il CD di Bryan Adams, perché sì, io ancora ho il CD in macchina, perché ho scoperto da poco che praticamente è una rarità, ma sì, io ce l'ho ancora.
0: Ce l'hai ancora il
1: CD? Sono molto contenta di averlo. Sì. E il CD di Bryan Adams, So Far So Good, per me quello in macchina,
0: vabbè,
1: spacca. Non puoi addormentarti con un CD così.
0: Ciao
2: Marco, sono Lanto.
0: Ciao Anto.
2: Ma guarda, sicuramente Cremonini tutta la vita. Non so, tipo? O come bello andare in giro per i colli bolognesi.
0: Sì,
2: c'è una Vespa special che ti toglie i problemi. Ecco, una cosa così un po' ritmata. Certamente non metterei mai più su Mahmood tipo presente, no? Quelle gnole, quelle lagne che mi è già successo, ormai mi addormento, mi infilo in un palo. Per carità.
0: È un allarme quello. Ciao.
3: Ciao Marco, ciao Radio San Marino, San Giambattista Fruzzo, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma fantastico e dicono quali sono le canzoni che ascoltano, che cantano per stare svegli di notte. Io, per dire, se capita che devo guidare, ho bisogno di tenermi sveglio e sento che mi prende sonno, metto assolutamente, esclusivamente,
0: cosa?
3: Preferenzialmente,
0: sì,
3: C'è un re dei nomadi.
0: Dei nomadi.
3: Posso ascoltarla anche

0: due ore cantarla per due ore di continuo.
1: Vi
0: saluto, vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento a tutti. Buttala su che è bella, Marco.
2: C'è un re che non scende dal trono.
1: Eccola qua.
2: C'è un re che non fa nessun dono.
1: C'è un re dei nomadi, selezionato da Giambattista nel sondaggione dedicato alle canzoni che vi tengono svegli. Siamo in chiusura, però manca lui.
3: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e di stabiliamo un contatto.
4: Ehi, ciao Marco.
1: Ciao.
4: Contatto stabilito da Ravenna.
1: Ciao Giacomo.
4: Ah, io purtroppo ho avuto parecchi problemi.
1: Come?
4: Quando andavo a ballare, tornavo a casa da soli.
1: Sì.
4: Tante volte? Il sonno, prendere il sopravvento, semplicemente mi fermavo.
1: Ok.
4: Io a dormire,
1: però?
4: Dopo un paio di volte che mi venivano a bussare nei finestrini, la pattuglia, come mai fossi fermo all'atto della strada a dormire. Semplicemente, sai che l'ha fatto? Poi ho scoperto che? Cantare le sigle dei cartoni animati giapponesi, soprattutto ce n'è uno in particolare che? Proprio mi tiene sveglio assolutamente.
1: E qual è?
4: Dai Titan 3. Quella proprio mi dà una carica che potrei anche attraversare tutto lo stivale guidando.
1: Addirittura.
4: Quello non me la fa venire di certo.
1: Ok.
4: Poi di gente che ha qualche problema col sonno mentre guida.
1: Vai.
4: C'erano questi due camionisti.
1: Sì.
4: Che si davano il cambio ogni tanto quando erano stanchi. Allora fa uno, fa l'altro. Guarda, ti vedo un po' stanco, dammi il cambio che guido io. Ah, va bene.
1: Giusto.
4: E l'altro va dietro in cuccetta a dormire.
1: Ah.
4: Solo che anche quello che guidava ogni tanto calava la palpebra e si addormenta. E intanto sento una gran botta.
1: No.
4: Guarda un attimo uno specchietto, l'altro sentendo il rumore si sveglia, ha detto: beh, cosa è successo? E quello la guida. Ma che tu sappia, ci sono qui in zona i pinguini alti 1,5 metri? No, che io sappia no.
1: E quindi?
4: Allora mi sa che ho stirato una suora.
1: No.
4: Ciao,
1: dai, no.
4: Ciao,
1: no.
4: Sta vita, veramente.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfera e basta. Lontano. Certe

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta. Lontano. Certe volte.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Power Play. Yesterday. Yesterday.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual Aid.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Sfere e basta. Lontà.
2: Certe

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.